間違いなく私の目で今まで見てきたが。Extra, top of the hour.

0: siamo uguali noi e loro. Noi e loro. Spesso siamo noi e loro.
1: You're a Bully Radio Extra. Urban Style.
2: 1984. Vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno. Mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno. Sono nuovo da queste parti. Parto ma non so se torno. Non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli. Crack si mangia coi tentacoli.

M.O. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, brah, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore, tipo questo qui, Nami.

conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

Yes, I am in trance. I get in trance with you.

0: Jungle Day.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: E quando guarda la torre, ripensa a Milano.
14: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio, li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
13: Per sentirsi a Pisa.
15: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities. Fundamental of communication network.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo!
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
10: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

might wanna know.

0: Sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video,
1: ma non mi ascoltano. Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: C'è la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
5: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio. The best music in town.

0: puntata di Something. Hello.
1: Buongiorno, buongiorno. Buonasera, signora Alessandra.
0: Scusatemi, stavo morendo.
1: Morte in diretta.
0: Morte in diretta. Ciao a tutti. Benvenuti a una nuova puntata di Something. Io sono Alessandra, dall'altra parte degli schermi c'è il mio caro amico Enrico, che vi saluta.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Siamo un po' impazziti.
1: Sì, sto impazzendo, però siamo... vabbè. Torniamo più forti che mai, ce l'abbiamo fatta.
0: Per fortuna la bocca funziona.
1: Sì, almeno quella possiamo contarci un minimo su almeno quella cosa lì, quindi.
0: Vabbè. Ma va bene così. Allora, questa nuova puntata di Something ci prevede con un come si dice, con un
1: menù. No. Cosa?
0: Un cast ridotto.
1: Ah, sì, sì.
0: Enrico, guarda che cosa sta succedendo.
1: Scusate.
0: Non oso immaginare a casa che cosa stanno sentendo. Scusateci, siamo un attimo in difficoltà sulla vita. Oggi è lunedì per tutti e soprattutto per noi. Se volete raccontarci come è stato il vostro lunedì e quanto è stata tragica la vostra vita, potete farlo scrivendoci al 320-320-5652 su WhatsApp oppure su Telegram a chiocciola di Radio Bot, in maniera tale che così ci raccontate, ci dite la vostra. La mia giornata tragica, quella di Enrico,
1: sempre di più, è un aiuto, mamma, che cosa sta succedendo?
0: Spegni tutto, nel dubbio tu spegni tutto. Va, tranne me possibilmente.
1: Sì.
0: Com'è andata la settimana musicale? Allora, a me è andata molto bene. Per chi segue su Instagram sa che anche a Poliradio in realtà è andata molto bene, perché siamo andate al Miami, di cui vi racconteremo tutto più tardi, anche se anche al Miami ogni tanto ci sono delle fregature, ma può capitare. Che altro c'è da dire? Ci sei?
1: Ci siamo. Sei. Abbiamo riordinato la mente.
0: Dopo aver riordinato, io sto cercando di usare il mio mouse del lavoro come
1: per
0: il mouse
1: per gestire i messaggi, certo.
0: Sì, esatto, come mouse di Poliradio, ma va bene così. Fateci sapere che cosa avete capito di tutto quello che vi abbiamo detto finora al 320-320-5652 su
1: Se
0: WhatsApp.
1: Avete capito qualcosa, avete tutta la mia stima.
0: Veramente. O su Telegram a chiocciola Poli Radio Bot. Iniziamo nel chill, in maniera tale da lanciarci al meglio nella nostra puntata. Questi sono i Nothing But Thieves e questa è Evolution. Come,
2: forse

Nothing but thieves. Questa puntata continua man mano, abbiamo cominciato a risolvere problemi uno alla volta, però continuano a presentarsi sempre di più questi gente, allora questa puntata sarà magica. Parliamo innanzitutto dei Nothing but thieves, che tornano dopo un bel periodo di pausa. Adesso vi dico per bene quanto tempo erano che mancavano i Nothing but thieves con il loro ultimissimo album, che appunto è stato appena annunciato, di cui abbiamo sentito il singolo che racconta un pochino quello che andrà a succedere. Io non capisco cosa stia succedendo, perché sta premendo due volte next e quindi si è sentito nella base anche quello che andremo a sentire poi successivamente, ma questa cosa qua non ci riguarda, almeno momentaneamente, lo capiremo un pochino più avanti. In tutto questo Alessandra mi ha dovuto abbandonare perché anche lei ha degli impegni e gli imprevisti sono dietro l'angolo, letteralmente stiamo vivendo di imprevisti in questo momento. Comunque, dopo 3 anni di pausa dal loro Dead Club City, tornano i Nothing but thieves con il loro nuovo lavoro in studio, di cui adesso vi vado a cercare nome e cognome. Se voi sapete, lo sapete, potete comunque comunicarcelo. Ricordiamo sempre i nostri contatti che fanno sempre bene, ovvero Poliradio Bot su Telegram, su WhatsApp al 320-320-5652, sul telefono con lo 02-23-24-7576, oppure potete ammirare finalmente i nostri faccini sistemati, tra l'altro dopo un lunghissimo periodo di assenza, anche su twitch.tv/poliradio.it con la sub, con Amazon Prime, è tutto gratuito, ma va bene così. La mia settimana musicale devo dire che è stata particolarmente piatta, devo dire, perché sono stato in quel momento depressivo tra virgolette in cui stavo tanto tempo a casa e quindi non facevo molto della mia vita, e la mia mente bacata mi diceva: bene, non stai facendo nulla, quindi adesso devi sentirti in colpa perché non stai facendo nulla. E la mia mente purtroppo funziona male, ma che ci possiamo fare? Quindi non ho ascoltato molto durante questa settimana, ma sono stato contento perché per la prima volta invece per me, ma ne parleremo un pochino dopo quando Alessandra tornerà in possesso di un tempo libero decente, possiamo definirlo così, ne parleremo dopo, perché sono stato al Miami in particolare per vedere un artista che per chi mi conoscesse è uno dei pochi artisti italiani che vado ad ascoltare abitualmente, possiamo dire, anche se come definizione non mi piace il definirmi abituale di un determinato artista, però sono rimasto particolarmente colpito e quindi ho vissuto il Miami tra virgolette in prima fila, perché mi sono messo in coda per gli artisti dalla primissima, che era Gioia Lucia, e poi vabbè tutti gli altri, fino ad arrivare al pezzo forte della giornata, che era per me Marco Castello. Ma vi sto anticipando troppo, vi sto dicendo troppe cose che non vanno bene. Quindi, anche perché sto inventando, stiamo sicuramente sistemando gli ultimi momenti, gli ultimi dettagli. Abbiamo avuto, diciamo, un inizio di puntata turbolentissima. Amici, prima di mandarvi con la prossima canzone, che è di una band che tra l'altro non mi fa particolarmente impazzire, o meglio, quando li ascoltate dopo l'uscita del primo album mi piacevano abbastanza, poi li ho visti live e la mia magia si è completamente disillusa e il mio cuoricino e il mio fanatismo per questa band è andato e li ha presi e buttati dentro un bidone

quindi vi lascio adesso con la nuova canzone dei Cigarette After Sex, che si chiama Twizzler, dovrebbe essere questa la pronuncia corretta. Io non so cosa aspettarmi da loro, ho provato a sentire qualche nota iniziale giusto per fare intro, market e cose magiche, e mi è sembrato un genere leggermente diverso dal loro abituale, però ho sentito troppo poco. Io ho paura che loro ricadano nel solito cliché a tre note e che si facciano andare bene un attimo questo mood, potremmo dire, di loro romantichini con le chitarre molto riverberate, molto amplificate, che cercano di creare questa situazione eterea. E poi il nome della band è anche abbastanza evocativo di quel momento in cui tu sei in quella confusione cosmica dopo che hai appena finito di fare all'amore, come direbbe Barba Scura X. Ma va bene, bando alle ciance, ciancio alle bande, direi di ascoltarci quindi il nuovo singolo dei Cigarette After Sex e poi lo andremo a commentare insieme, sperando che Alessandra torni in studio con noi al più presto. Quindi ascoltiamoci Twizzler dei Cigarette After Sex.

0: scusate, c'è stato un momento di caos nella mia vita. Mi dispiace, vi chiedo perdono, non è stato molto, molto professionale.
1: Ma siamo back on track.
0: Di che cosa stavi parlando?
1: Stavo parlando di 20.000 cose. Innanzitutto delle nuove uscite, e che la mia settimana è stata particolarmente monotona perché mi sono chiuso in casa, ma il Miami mi ha salvato fortunatamente. E stavo parlando di come i Secret After Sex sono una band che inizialmente mi piacevano, ma poi li ho visti live e li ho incominciato ad odiare. Sai che tendenzialmente li vedi live e dici
0: Mi piacciono di più.
1: Io sono andato e mi sono annoiato.
0: Allora, adesso io dirò una cosa che è molto controcorrente. A me è successa una cosa molto simile, cioè sono andata al live e non l'ho apprezzato quanto avrei potuto. Con i New Genea.
1: Ok, sono d'accordo.
0: Vero?
1: Sai che allora, sono molto
0: destabilizzante.
1: Non tanto destabilizzante come cosa.
0: No, però
1: cioè,
0: ti aspetti che siano un'altra cosa.
1: Sì, sono d'accordo. Cioè, te li aspetti che sono molto più ballabili, diciamo. Cioè,
0: molto
1: no,
0: più festa. Molto
1: esatto,
0: più
1: molto più festa. Invece no, sono molto ripetitivi. Ho notato questa cosa qua e non riescono a creare un po' di varietà all'interno della loro esibizione.
0: E i Secret After Sex sono così?
1: No, sono molto sono monotoni. Cioè, quello che io dico è che i Secret After Sex, hai sentito una canzone e le hai sentite tutte praticamente, perché poi è copia e incolla del loro stesso pattern messo più e più volte, e soprattutto io mi ricordo questo momento magico dove il chitarrista a un certo punto, diciamo, si gasa un attimo e comincia a fare un assolo, due note ripetute.
0: Bello!
1: E io là ero tipo, tu sei un chitarrista? Vabbè, però fortunatamente la settimana musicale ha previsto anche qualcos'altro, ovvero un album che purtroppo non sono riuscito a passare perché i potenti mezzi mi hanno vietato di mettere queste cose qua, ovvero il chitarrista dei Radiohead, il signor Odd Adrian, se non sbaglio, ha fatto uscire un album da solo, ed è il primo lavoro che lui fa slegato dal mondo dei Radiohead. È un album abbastanza aspettato soprattutto da alcuni critici, mettiamola così, perché appunto non è solito lui uscire dalla cioè, è la prima volta che lavorava da solo, e quindi era un pochino sotto l'occhio investigativo di tutti. Possiamo definirlo così.
0: Ma non sono gli unici che hanno fatto uscire cose nuove, perché in realtà un botto di gente rilasciato musica. Complice secondo me anche il fatto che in questo periodo escono anche tante serie, tanti film. Infatti c'è una band che io amo, che sono gli AJR, che sono non so come fare a cioè, sapete chi sono, non sapete che si chiamano AJR, fidatevi di me, che hanno fatto uscire una canzone per la nuova serie TV di Netflix, dagli stessi creatori di Big Mouth, che si chiama Mating Season, che è molto carina, la canzone è omonima, ma anche Lola Young, i Bleachers, che per chi non sapesse chi sono, è il gruppo di Jack Antonoff, che è tra gli altri il produttore anche di Taylor Swift, ha prodotto un sacco di canzoni di Taylor Swift, ma come mi dicevi prima, Olivia Rodrigo, Charlie XCX,
1: JPEG Mafia anche.
0: Sì, sono uscite un sacco di cose, e molte band sono state confermate come in uscita per il nuovo album, come gli MGMT, che dicevamo anche settimana scorsa.
1: Bello. Sì, sono...
0: ma anche gli Idol oggi l'hanno.
1: Ah, sì?
0: Ho letto questa cosa, forse non ti voglio illudere.
1: No, mi sto
0: ipando,
1: adesso controllo subito.
0: Tony Down, cioè,
1: va bene,
0: nel senso,
1: va bene.
0: Ricalibriamo. Ma secondo me la canzone nuova che io ho preferito in assoluto, sarà che l'ho sentita subito a stretto giro live, è una sola, ed è la festa più Muppet che potete immaginare. Anzi, come hanno detto i cantanti, dovete immaginare di essere tanti bambini, e non ci sono gli adulti, e quindi questo è un cookies party.
2: The name of the project is Cookies Party. Woo! Now that it's only we never go to bed.

0: una festa per bambini fosse così tanto cool, ci andrei tutti i weekend.
1: Beh sì sì sì, è bellissimo.
0: Questi erano i Dovelliana, io li ho visti al Miami di quest'anno, e questo momento, questo è il momento Miami, perché ogni anno, io personalmente ci vado ogni anno, ed è sempre bello tornarci al Festival dei Baci, che quest'anno è il si chiama così, è il secondo anno che viene fatto al, all'Idroscalo, con un format di 4 giorni. Allora, questi 4 giorni pesano, cioè nel senso, quando domenica mattina io mi sono dovuta svegliare per andare a vedere il live di Cosmo, i coglioni mi sono girati a 30.000.
1: Vabbè, ma domenica è alle 8 di... quando è alle 10 il primo artista? Perché?
0: Allora,
1: perché fanno
0: Cosmo
1: un... dica tutto.
0: Ha deciso. Allora, attenzione, io sono una grandissima fan di Cosmo, quindi per tutti coloro all'ascolto, cioè nessuno, no scherzo, se ci ascoltate però buttate un colpo, non so. Io sono una grande fan di Cosmo, ma praticamente cosa è successo? Cosmo ha deciso, ha fatto questo nuovo album che si chiama La Fonte, che è tutto molto come Cosmo, cioè molto concettuale, okay. Molto, mio Dio, incredibile. E sono già anni ormai che Cosmo è contro l'utilizzo dei telefoni ai suoi live, cioè vuole iniziare a dare questo mood da spazio aperto, libero,
1: okay,
0: ai suoi
1: sì,
0: live.
1: Sì, ho capito.
0: E ha deciso di spostare i suoi live praticamente all'alba. Quando ti dico praticamente all'alba, intendo che effettivamente ha iniziato a fare i live alle 6 del mattino, che partiva alle 6 del mattino anche, o alle 8, e finiva verso ora di pranzo. Con, ovviamente non è tutto live, ma è una grossa parte che è DJ set, perché comunque eh beh, sì. Cosmo è anche un DJ, insieme a tutto il collettivo di Veratronic. E poi c'è anche nel bel mezzo tipo Sandwich, c'è il suo live, poi ovviamente però continua fino all'ora dedicata, diciamo. Mm-hmm. Al Miami, ovviamente Carlo Pastore ha chiamato Cosmo, anche lì tradizione come tutti gli anni. Cosmo gli ha detto: io ho questo incredibile format, facciamolo la mattina dopo. E Carlo gli ha detto: gang, dai,
1: si
0: tutta bello, bellissimo. Se non fosse che purtroppo noi che siamo arrivati un po' più tardi, perché raga, io non ce la facevo a stare là alle 8, vabbè. Cioè con
1: anche
0: tutto il bene,
1: anche perché il giorno prima comunque finisce alle 2, cioè.
0: Capito. Siamo arrivate verso le 11, che è vero che era tardi, è vero che però c'era scritto che arrivava fino all'1 il live, mm-hmm, di Cosmo, sì. Cosmo ha finito alle 11:30. Parlando,
1: in che senso?
0: Cosmo ha mollato tutto, mezzogiorno meno un quarto, se voglio andargli un quarto d'ora di
1: complimenti,
0: pace. E la cosa più assurda è che poi, parlando con persone che stavano lavorando lì, chi al food truck, chi era volontario, eccetera, è uscito fuori che le persone sono entrate in ritardo, cioè non le hanno fatte entrare alle 8, le hanno fatte entrare tipo alle 8:30, lui ha iniziato tipo alle 9, quindi alla fine della fiera ha fatto lo splendido, però di fatto ha fatto praticamente 2 ore e mezza di live, mm-hmm, che ci sono artisti che ti fanno 2 ore e mezza di live in un normale concerto senza alcun tipo di problema.
1: Certo, sì, sì, sì.
0: Adesso non stiamo a speculare chi e quali droghe abbiamo circolato né nel backstage né nel pubblico, perché alle 8 del mattino a sentire, cioè alle 9 del mattino a sentire Cosmo, cioè comunque mentalmente è una bella prova. Però è vero che Cosmo l'ha sempre fatto, l'ha fatto già con altri live e non ha mai avuto problemi. Però è anche vero che Cosmo è stato ospite di Venerus, che è stato tra gli Unexpected del sabato,
1: sì,
0: ha suonato,
1: esatto,
0: per la prima di Motta, e hanno suonato comunque intorno a mezzanotte. Quindi probabilmente non era esattamente il giorno migliore in cui fare una cosa alle 8 del mattino, banalmente perché Cosmo c'ha comunque 45 anni, cioè, ma anche io che ce ne ho 30 la inizio a sentire come situazione. E se fosse stato, guarda, ti dico la verità, se fosse stato alle 5 del mattino me lo sarei accollato di più, perché
1: la fai nottata,
0: esatto, cioè, a quel punto
1: sì, entri in un mindset, sì sì, ho capito.
0: Cioè alle 5, alle 6 va bene, però alle 8 è troppo tardi per andare a far serata, sì, prima e rimanere svegli, ma è comunque troppo presto per tornare a casa e dormire. Per il resto, gli altri giorni del Miami, pazzeschi. Il primo giorno io sono andata dal giovedì, ho visto Colombre e Maria Antonietta, che sono adorabili, raga, ve lo giuro. C'è una commedia romantica davanti. I Ministri, pazzeschi. Se vi piace quel tipo di musica, spaccano. E è stato molto bello come live. Poi vabbè, fanno musica da 20 anni ormai.
2: Sì, certo,
0: quindi
2: sì,
0: cioè,
2: sì, sì.
0: Qualcosina l'avranno imparata anche loro. Tra qualche anno fanno i 25 anni di anniversario.
1: Mizzica.
0: Figurati. Cioè, capisci? Ci sono persone in radio che sono vive da meno tempo rispetto a quando i ministri fanno musica.
1: E può darsi che io sono lì lì, perché se sono formati a gennaio siamo...
0: No, 2003.
1: Ah, ok, allora.
0: Nel 2003.
1: Ok. Però c'è gente, sì, confermo, che
0: però,
1: in radio è più piccola dei
0: vero,
1: ministri.
0: È vero, cioè, c'è gente che in radio è più piccola dei ministri, li salutiamo con grande affetto. Sì. Gli mandiamo
1: i nostri piccolini.
0: Esatto, gli mandiamo un bacione.
1: Dio, sentirmi dire una cosa del genere, io, vabbè lasciamo
0: un
1: stare.
0: Un po' tragico, detto da te.
1: Esatto.
0: Il sabato, il venerdì, incredibile, con i Dovegliana. Raga, se vi capita di andare a vedere i Dovegliana, se li trovate, fatelo. È un'esperienza mistica. Il venerdì c'erano anche i Patagarri, che altri artisti incredibili, ma perché loro si stavano evidentemente divertendo.
1: Ok, sì,
0: e
1: sì, sì.
0: Il fatto che tu vedevi ogni tanto inquadrato il batterista che stava ridendo per quanto
1: no,
0: era
1: forti,
0: felice.
1: Sono forti, forti, Patagarri.
0: Cioè, raga, ve lo giuro, ma bello, perché ti arrivava proprio nel cuore la voglia di far musica. È pazzesca. Sono i miei proprio le cose che mi sono rimaste più impresse
1: sì.
0: in mente, in realtà, perché in questo momento non mi ricordo quale altro
1: la Niña.
0: Ah, la Niña. Bello,
1: che io volevo vedere,
0: piacere.
1: Lo so, io la volevo tanto vedere, infatti
0: secondo
1: speravo.
0: Secondo me ti deve piacere, è molto brava.
1: A me piace un botto come quello che fa, perché reinterpreta la tradizione, la stravolge, ci mette l'elettronica
0: bravissima,
1: in mezzo.
0: Bravissima, bellissima.
1: Lo so, deve piacerti
0: deve
1: però.
0: Piacerti.
1: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo.
0: Non è molto nazionale popolare, mettiamola
1: sì,
0: così.
1: Sì, sì, sì, sono d'accordo.
0: E tenendo conto che c'era Stefano De Martino, che noi abbiamo visto, che io sono riuscita a vedere, è sempre è stato mistico quando ho letto l'articolo di Rolling Stone che diceva magari Stefano De Martino sta facendo scouting
1: per
0: Sanremo
1: 2027.
0: Stefano, adesso tu non lo so se ci ascolterai, ti prego ascoltaci, ti prego non portare la Niña, ma per il semplice fatto che veramente cioè,
1: non è il suo luogo,
0: non è
1: per niente, sono
0: no,
1: d'accordo
0: cioè,
1: la bruci,
0: sì,
1: la bruci per
0: sì,
1: me
0: sì, no no, la rovini proprio, non ne vale la pena.
3: Non fosse per la sua gemella galleggiare, neanche ci accorgevamo

0: perché Marco Castello, anche lui ormai abitué del Miami, c'è stato il sabato sera in cui è venuto anche il nostro Enrico.
1: Esatto, è stato il mio battesimo. Sì, sì, sì, sì, mio battesimo di fuoco del Miami per Marco Castello principalmente.
0: Assolutamente legittimo. Oh,
1: è l'artista
0: dire.
1: Che io lo inseguivo da 3 anni, quel maledetto. Perché tra l'altro lui fa 20.000 concerti in Italia. Oh, io tutte le volte avevo un motivo per cui non riuscivo ad andare. Quindi l'ho rincorso in 4 date differenti, in 4 location differenti, ma io riuscito ad andare.
0: E alla fine ce l'hai fatta proprio
1: bellissimo.
0: Al Miami.
1: Mamma
0: se
1: mia,
0: posso
1: però bello,
0: dire
1: bello.
0: A tutti le persone in ascolto, raga, se c'è un artista, anche solo un artista che vi piace, considerate
1: sì,
0: di comprare il biglietto per la giornata del Miami.
1: Io,
0: perché
1: tra l'altro,
0: vale.
1: Non è il mio ambiente il Miami, perché, come dire, io sono più ambito alternative estero, mettiamola così. Però comunque sono rimasto esterrefatto dall'atmosfera, dalla location. E secondo me sarebbe stato ancora più suggestivo al Magnolia vero e proprio.
0: Allora,
1: perché ha quel qualcosa di, non so, di piccolo,
0: piccolo
1: e
0: sì,
1: di intimo, mettiamola così.
0: Sì, il Magnolia era un altro. Allora, non è che era tanto un altro festival, ma era una situazione molto più intima in termini di chi ci sta andando, nel senso che trovavi meno outsider, tra tante virgolette,
1: sì,
0: cioè trovavi meno persone che, raga, cioè nella crowd del Miami la vedi la gente che non c'entra un cazzo.
1: Sì, sì, sì,
0: e,
1: sì, sì.
0: Ed Enrico non fa parte di questi, tra parentesi, perché comunque nel corso degli anni il Miami si è sempre molto difeso anche per cercare di dare delle opzioni molto eterogenee, e come ti dicevo 2 anni fa, che è stato l'ultimo Miami al Magnolia, che c'erano i Phoenix l'ultimo giorno, in realtà saresti stato preciso, perfetto.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Senza alcun tipo di problema. Quest'anno effettivamente era tutto molto figli dei fiori, secondo me, cioè come, come aesthetic, ed effettivamente era un po' strano. Però il primo giorno saresti stato da Dio, cioè nessuno ti avrebbe detto niente, ti avrebbero guardato, vabbè, fan dei ministri, possiamo procedere con la nostra vita. No, però il sabato, comunque una grande giornata, Marco Castello, bravissimo. Poi raga, Marco Castello al tramonto.
1: Ma bellissimo.
0: Quindi aggiungeva poesia effettivamente ai testi, che sono già molto poetici, di Marco, che comunque fa delle cose molto, molto storie.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Molto,
1: sulla sua narrazione dell'ultimo album, sulla Sicilia, la scelta, l'artigianato, la pompa di benzina,
0: l'isola che poi sale nel cielo,
1: sì,
0: se ne va perché si è rotta il cazzo. Tutto molto affascinante. E la cosa più incredibile di Marco Castello è quanto cazzo è siciliano quando parla, ma non quando canta.
1: No, vero.
0: Una cosa tipica in realtà di tutti i siciliani, perché io ho intervistato anche Nicolò Carnesi, che è siciliano,
1: sì,
0: ma anche parlando banalmente con la Pesce,
1: sì, sì, sì.
0: Super siciliano, proprio super siciliani, poi cantano e sembrano in dizione quasi.
1: Ma è tipo Brunori, non so se tu hai mai sentito Brunori,
0: sì,
1: che
0: uguale.
1: Dopo parla e comincia, compa è napoletano, però comincia con l'anduia.
0: Sì, è vero, con un accento fortissimo. Mentre invece poi quando cantano no. Marco Castello bravissimo. Come vi dicevamo, c'erano anche in Eugenia un po' deludenti. Ma allora io voglio difendere questa cosa, perché prima che qualcuno venga a dirmi ma tu, non è tanto quello, è che io mi aspetto una roba un po' più da festa, e quindi mi aspetto più interazione con il pubblico. Una cosa che a me è dispiaciuta tanto, ed è la seconda volta che io vedo in Eugenia live, perché li ho visti sia con quest'album ma anche con Bar Mediterraneo,
1: sì,
0: sempre al Miami.
1: Io li ho persi col Bar Mediterraneo perché loro hanno aperto i temi in pala quando sono venuti a Milano.
0: Okay.
1: Io sono arrivato all'ultima loro canzone.
0: Peccato.
1: Sì, però c'era mio padre che era tipo no, ma io non voglio stare lì in mezzo alla folla.
0: No,
1: a mio padre non gliene fregava un cazzo, era tipo io in mezzo alla folla non ci voglio andare, andiamo per i temi in pala. E io tipo va bene, ok,
0: me l'accollo, che dobbiamo fare.
1: Io diceva andiamo a vedere solo i temi in pala, ok.
0: Beh,
1: io e i temi in pala,
0: che disgrazia,
1: cioè,
0: no?
1: Che disgrazia.
0: È andata così. Mi molerò. No, loro sono bravissimi, però è vero che il totale silenzio che c'è tra una canzone e l'altra è un pochino respingente. Quindi è questa cosa che sembra quasi un DJ set, però suonato live,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: è
1: sì,
0: bello, è figo, è bello, è interessante. Però il fatto che comunque nessuno parli, perché non parlano loro, non parla nessuna delle persone che è sul palco praticamente, avremo sentito veramente 4 parole in totale, al di fuori delle canzoni, è un peccato, anche perché gli toglie la possibilità anche di
1: creare un legame
0: di... non solo, no, però anche annunciare gli artisti, sì. Loro che interagiscono, cioè loro che collaborano con tantissimi artisti, anche esteri, anche di paesi meno conosciuti in Italia, come tipo il Portogallo, cioè che obiettivamente chi cazzo conosce la musica del Portogallo, a meno che non sei fan del sì, ok, ma però
1: sì, sì,
0: a meno
1: sì,
0: che
1: sì,
0: non
1: sì.
0: sei fan dell'Eurovision, l'utente esatto. medio non lo sa.
1: No, non sono d'accordo.
0: È un grande peccato, secondo me. Poi, bellissimo, bravissimo, è una grande festa, balli incredibili. Se dovessi scegliere il set, cioè se dovessi scegliere dove ballare del sabato al Miami, dirò la verità, con Mid ci siamo divertiti.
1: Mamma mia,
0: casino.
1: Sì, sì, sì, bellissimo.
0: Raga, se vi piace la techno, se vi piace la musica strana, però normale.
1: Sì, è un'elettronica sperimentale, però che strizza l'occhio al commerciale.
0: Sì, cioè,
1: è influenzata.
0: Se volete una musica da festa senza avere la rottura di coglioni di farvi la musica da festa, mettete Mid.
1: Sì, e soprattutto anche senza dire vabbè, ma vado lì e ascolto solo techno. No, perché tanto lui spazia in 4000 generi differenti di elettronica e ognuno comunque ti dà una vibe della Madonna.
0: Sì, quindi raga, che cosa altro vi dobbiamo dire? Ascoltate Mid, venite al Miami. Se vi dicono andiamo al concerto di Cosmo alle 8 del mattino,
1: no.
0: La risposta è una sola: assolutamente no.

0: coming back to you.
1: Queste sono le The Beaches. La canzone si chiama End Edge of the, the Earth. Ce l'ho fatta. Sono un attimo in difficoltà. Sono un attimo in difficoltà sulla vita.
2: Sì.
1: E recentemente queste brave ragazze, che posso dire sono molto brave, cioè a me piacciono molto, io le ho conosciute tipo 2 anni fa, 3 anni fa, con il loro penultimo album, di cui fa parte questa canzone. Poi è uscito un nuovo album, che tra l'altro non è uscito manco da tantissimo, e in questo periodo stanno rilasciando degli altri singoli per la versione deluxe dell'ultimo album. Hanno fatto dei hanno fatto dei set al Coachella, sono diventate comunque molto famose. Mm-hmm. Ma in questo periodo hanno raggiunto, diciamo, le luci della ribalta grazie alla cosa più improbabile che possiate immaginare: una serie TV.
2: Vabbè, oddio.
1: Una serie TV definita. Allora, se guardi in giro ti raccontano un sacco di fregnacce. Questa serie TV è una college soap, ed è importante definirla una soap perché ovviamente stiamo parlando di Off Campus, che, a meno che non vivete sotto una roccia, come
2: tipo
1: Enrico, guarda, lo sapevo. No, però se siete persone che stanno molto online, soprattutto su un online più americano rispetto che italiano,
2: okay, sì.
1: Anche molto italiano, però prevalentemente, cioè comunque con un immaginario più americano, non so come dire.
2: Sì, ho capito.
1: È uscita questa serie TV di Amazon Prime Video che si chiama Off Campus, che, raga, ve lo giuro, è la roba più bella del pianeta nel suo trash. Cioè, io vi dico, è una grande serie, ma se io vi dico è una grande serie e basta, voi vi immaginate che è la
2: Breaking
1: nuova
2: Bad.
1: Sì, capito?
2: Sì.
1: Cioè, il Trono di Spade.
2: Sì, sì,
1: no.
2: Sì.
1: Cioè, ridimensioniamoci, ok? Però secondo me è la cosa che noi possiamo avere attualmente più vicina a una roba tipo The O.C.
2: Ok.
1: Cioè, The O.C.
2: sì.
1: Già parla, aveva dei temi un po' più pesanti, però moralmente. Gossip Girl.
2: Ok, sì.
1: Ok, cioè quel livello di trash mantenendo una dignità d'esistenza dovuta al fatto che comunque, cioè, è seguita.
2: Si
1: è
2: può definire quasi una sitcom, però sotto forma di serie, non di sitcom. Nel senso di
1: è
2: quello
1: soap
2: il
1: opera.
2: Mood. Esatto.
1: In realtà il mood è una soap opera, ma perché anche Gossip Girl era una soap opera.
2: Sì, sì.
1: Cioè, in Gossip Girl noi abbiamo un personaggio che non è morto perché noi non abbiamo visto il cadavere. Che è una serie, che è una regola di quasi tutte le serie, in realtà. Però molte serie, cioè, non è che tu entro di spade e dici: ah, non è morto perché non ho visto il cadavere. Cioè, non è che ti fai tutti questi problemi con altri tipi di serie. Cioè,
2: no, certo,
1: ti dicono:
2: sì, sì, sì.
1: È morto off screen, bella, è morto off screen. Invece, io me lo ricordo ancora, il padre di Chuck Bass, noi pensiamo che è morto finché non ritorna, perché noi non abbiamo visto il cadavere e quindi effettivamente non, la certezza che è morto non ce l'avevamo. E in realtà ha lo stesso tipo di respiro. Parla della stessa cosa? Assolutamente no. È basata su una serie di libri scritti dall'amica mia Elle Kennedy, e hanno letteralmente preso takeover the world. Cioè, vi dico soltanto che questa canzone, Edge of the Earth, aveva un altro video su Spotify. Se tu adesso apri Spotify e metti questa canzone, c'è il video
2: di
1: della serie.
2: È probabile.
1: Video della serie. Cioè, non so se ci siamo capiti.
2: Lo
1: livello.
2: Fanno, lo fanno.
1: Lo fanno,

0: Vai,
1: e tu mi dici, lo fanno quelli di Spotify. Allora, la serie è Amazon Prime, innanzitutto, quindi è già strano che collabori non con Spotify.
0: Però,
1: in realtà,
0: sai cosa? Il discorso è che quello che succede è che porta visibilità.
1: Vero. E nel nella serie utilizzano Spotify. Secondo me c'è un
0: c'è un qualcosa.
1: C'è un accordo che, di cui noi non sappiamo, giustamente anche. Ma la cosa più impressionante non è nemmeno questa, perché in realtà che una... Cioè, questo è comunque un punto di svolta. Cioè, questa canzone viene ascoltata quando il personaggio maschile si rende conto che è effettivamente innamorato verso del personaggio femminile. E quindi cioè, dice, si ricorda che lei gli ha detto: vai a ascoltare le The Bitches. Lui prende, va a sentire la canzone, gli parte, la guarda. Cioè, un momento di un grande momento di pathos.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ma la cosa più impressionante. Cioè, questa serie non è grande per questo. Cioè, questo è una bazzeccola in realtà, perché appunto è un punto di svolta. Il punto non è per quello. Il punto è per il fatto che la signorina Jennifer Lopez è una grande fan di questa serie. J-Lo.

0: questa canzone fa parte della colonna sonora di
1: Off Campus.
0: Però, cioè, mi sono ricordato una roba, perché voi dovete sapere che io ed Enrico ne stavamo parlando, perché è vero, è tutto un gioco di chi fai sentire la canzone per così puoi recuperare la gente a vedere la serie. Ma questa serie ha effettivamente preso possesso dell'internet. Cioè, nel senso, se sei un minimo, se bazzichi BookTok, perché, cioè, allora, questa serie è basata su una serie di libri che su BookTok ha fatto il botto.
1: Immagino.
0: Quindi prendi già un fandom bello, bello corposo. Se in più ci aggiungi tutta la gente che non ha mai letto i libri, si è ritrovato un'altra serie stupida da vedere, bella,
1: sì.
0: Se poi in più ci metti tutto il buzz di Heated Rivalry, questa serie è comunque su un giocatore di hockey. È comunque...
1: Aspetta, ma è, non è...
0: È la versione etero di Heated Rivalry,
1: ok,
0: amo.
1: Ecco,
0: sì,
1: oddio, perché quello mi compare, però
0: capisci?
1: Io fortunatamente... Allora, io fortunatamente ho addestrato... Io ho addestrato il mio BookTok in modo tale che non mi proponesse quella roba.
0: Ci sta!
1: Cioè,
0: no.
1: Il mio BookTok è Giappone.
0: Ci sta!
1: Giappone,
0: no, allora,
1: Giappone,
0: io,
1: Giappone.
0: Io non giudico il fatto di non apprezzare quel tipo di prodotto, perché è un prodotto assolutamente specifico per un certo tipo di persona, cioè che è molto ampio, però... Riconosco che se non ti piace, non ti piace, cioè non c'è niente che tu possa fare. Anche le mie amiche, c'è una mia amica a cui non piace i libri,
1: sì.
0: Cioè li ha letti, però dice not my flavor.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì, not my cup of tea.
0: Sì, esatto, cioè nonostante lei legge romance, legge libri scemi, cioè non è quello.
1: Sì.
0: Però
1: è
0: riconosce,
1: il modo, sì.
0: Esatto, cioè riconosce che c'è quel qualcosa, quel linguaggio, quella cosa che dice no, e obiettivamente non sono libri scritti abbastanza bene da dire, anche se non mi piace, è bello da leggere.
1: Sì, sono d'accordo.
0: No?
1: Ok, ho capito cosa intendi.
0: Sono dei libri tranquilli.
1: Vabbè, sì,
0: cioè,
1: sì,
0: una
1: sì,
0: roba
1: sì.
0: Chill, raga. Non fateli leggere alle vostre sorelline inferiori di minori di 16 anni.
1: Vabbè,
0: dai,
1: okay,
0: facciamo
1: okay,
0: 16
1: siamo,
0: anni.
1: Ok, pericolo scampato.
0: Sì, cerchiamo di mantenerci PG-13.
1: Sì.
0: Però questa serie ha creato un buzz talmente tanto elevato che teoricamente colonna sonora non prevede, cioè queste due canzoni sono nella serie, però non sono sicura che siano previste nella colonna sonora, perché c'è c'è un artista che ha attivamente collaborato con la serie, tant'è che c'è un suo live nella serie, che l'artista si chiama Remy. Ve lo faccio sapere. Ma perché in questo momento mi viene in mente una canzone che si chiama Soup di Remy, ma non mi ricordo il cognome. Che ha cantato Dancing with Myself, che è proprio colonna sonora della serie. Ne parlano, eccetera. Parte con questo, cioè. Proprio è tutto così, no? Quindi in realtà è tutto molto, molto a caso. Ma ha, penso, superato qualunque tipo di pronostico possibile. Cioè, avete presente le... Com'è che si dice? Le previsioni degli analisti, eccetera.
1: Remy Wolf,
0: grazie. Le previsioni degli analisti per questa serie erano errate, ma perché ha fatto molto, molto, molto di più. Cioè, non stiamo parlando semplicemente di quanto il web ne parli, che già che è arrivata Enrico, raga. Cioè, voi
1: sì.
0: Non avete idea. Non è solo quello, ma è anche la combo di i critici ne parlano bene, su Rotten Tomatoes ha entrambe le
1: valutazioni
0: categorie
1: della critica,
0: molto alte.
1: Okay, sì.
0: Ovviamente è quello che è. Cioè, non
1: Vabbè,
0: vi aspettate.
1: È la serie leggera, nel senso.
0: Sì,
1: non stai andando a guardare un film tratto da Dostoevsky.
0: Esatto, non stiamo parlando di quello. Il punto è: non credete a attenzione, non credete a nessuno che venga lì a dirvi: no, perché ha gli argomenti profondi. Non è vero. Cioè, la tipa è stata stuprata, ma tu parti la serie che lo sai, innanzitutto,
1: okay.
0: Cioè la prima puntata te lo dicono, e soprattutto alla prima puntata capisci già che lei è già andata in terapia, ha già superato la questione, parzialmente.
1: Moglie
0: vabbè,
1: figlia,
0: poi... sì,
1: una relazione
0: meno.
1: Stabile.
0: Cioè, virtualmente chi se ne frega, cioè nel senso che fa parte della
1: storia,
0: del personaggio, però tu non vai lì a vedere qual è la storia del personaggio, non la vivi in quel periodo, quindi un pochino la lasci dietro, e fa molto ridere perché tutti la apprezzano, perché dicono sempre no, perché è tornato l'uomo che ci sta sotto, in sostanza, lo yearning
1: okay, sì,
0: americano.
1: Sì.
0: ci sta sotto, non tossico, lui si è innamorato prima e più forte. Raga, non è che è tornato, non è mai stato non di moda. Cioè, nel senso, salutiamo Pride and Prejudice del 2005 con Keira Knightley, che tutti riconoscono essere un grandissimo film tratto da un grandissimo libro d'amore. E la cosa più assurda è che è un libro tratto nell'Ottocento e la cosa più sexy di tutta la cazzo di tutto il cazzo di film sono le mani, perché dovete guardare le mani. You are the love of my life. Nothing compares to a

0: tema con sì, questa
1: guarda,
0: canzone.
1: Io ho i lucciconi da non so quanto tempo per questa canzone dei My New Bands Believe, che è un progetto molto particolare nato dalla mente di Cameron Picton. E tu direi, chi cazzo è sto qui? È praticamente uno dei membri dei Black Midi, un'altra okay. band che nel panorama alternative va molto di moda, e ha fatto uscire questo album di una decina di canzoni definito da tutti chamber pop, art rock, andate a fanculo, nel senso okay. che allora
0: troppi
1: sì, cioè nel senso è un album che secondo me non può essere definito, perché prende da 20 cose, ha qualcosa di pop, qualcosa di rock, tutto quello che vuoi, ma io ci ho sentito anche tantissimi primissimi Genesis che sono progressive, quindi è veramente, ha qualcosa di teatrale, qualcosa di, cioè
0: è un mix
1: bellissimo. E questa canzone in particolare, che si chiama Love Story, è una canzone che dal primo ascolto che ho fatto veramente mi è entrata dentro. Parla della fine di una relazione, però parla come se a un certo punto il cantante a un certo punto realizzasse che è finita, nel senso che le prime due strofe sono descrizione di dei piccolissimi gesti: prepariamo la cena, tagliamo le patate, tagliamo le cose, tu canti le canzoni e non sai le parole, quindi ti inventi le parole della canzone. E poi c'è l'ultima strofa che invece ti fa gelare il sangue, perché dice: sì, ma tutto questo è ancora nella mia testa, io non, cioè in verità devo realizzare che tu te ne sei andata, che non sei più con me, e quindi devo vivere un attimo questo momento di ritornare alla realtà, e quella cosa che mi stavo immaginando è soltanto frutto di un mio ricordo di questa relazione. Veramente una
0: cosa tristissima,
1: una poetica, cioè, però di una,
0: cioè, poesia incredibile.
1: Ma
0: figa, che
1: sì,
0: cosa tristissima.
1: Però ti giuro, io non ce la faccio. Sa descrivere le cose con una delicatezza che per me
0: si sente.
1: Sì. E per me è tipo
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: And now, Top 40.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche

0: Wally Radio. Today, change the way you listen to music.
1: Sono le 12.03 su Poli Radio.
2: Qui negli studi di Poli Radio fa sempre più caldo e l'estate ormai è alle porte. Con l'arrivo dell'estate però arrivano anche le tanto attese vacanze e quindi anche i viaggi lontano da casa, e vediamo che le località iniziano a riempirsi di turisti. Quando però si può dire che si è arrivati ad un limite, e quindi qual è l'impatto dell'overtourism? Oggi parliamo un po' di un fenomeno che tutti noi vedremo durante quest'estate. Io sono Ginny, questo è Palombari, cominciamo!
3: Palombari, andare a fondo per rimanere a galla.
2: Buongiorno, buongiorno Palombari, buongiorno Fra.
1: Buongiorno Ginny, ciao, come stai?
2: Ma io tutto bene, sono contenta di essere tornata in onda, perché la scorsa settimana io non c'ero. Tu come stai invece?
1: Molto carica, anche io sono super contenta, però qui c'è una presenza mancante tra di noi.
2: Sì, purtroppo Jack è in ritardo, non ci ha ancora raggiunto perché deve sottostare agli orari dei treni, e quindi lo aspettiamo con ansia. Intanto lo salutiamo e ricordiamo anche a tutti voi cari ascoltatori che potete contattarci su Telegram a Poli Radio Bot, su WhatsApp al 320-320-5652, al telefono allo 02-2399-2475, oppure anche su Twitch. Noi intanto abbiamo introdotto l'argomento, lo approfondiremo durante tutta questa puntata. Vi lanciamo una bellissima canzone, visto che siamo solo io e la Fra, Me and You Together.

0: Together Song dei 1975.
1: Quei suoi palombari.
0: Eh già, che una canzone col botto per iniziare. Io e te, Ginny, oggi te la dedico.
1: Sì, cioè, ci siamo presi un po' di carica, no?
0: Esatto.
1: Visto che è iniziata l'estate, vogliamo anche un po' di carica. Vi introduco quindi l'argomento di cui parleremo oggi. Allora, tutto è partito perché, vabbè, ovviamente già noi un po' sogniamo le vacanze.
0: Sì, questa sessione già è appena iniziata, ma vogliamo già che finisca.
1: Esatto, un po' sogniamo i viaggi che faremo quando avremo finito gli esami. E un po' anche abbiamo letto un articolo del Post in cui dicono che a Firenze vogliono limitare gli affitti brevi anche fuori dal centro storico. Perché fuori dal centro storico? Perché questa qui è una delibera che riprende e aumenta l'area di interesse di un altro regolamento che era già stato approvato nel 2025, sempre a maggio, tra l'altro.
0: Ah,
1: anche questo a maggio, sì. Quindi ogni anno ci ripensano. Per cui avevano appunto cercato di limitare il fenomeno dell'overturismo proprio a Firenze, e questo mettendo delle restrizioni sulle case in affitto. Perché? Perché praticamente a Firenze vivono 360.000 persone e il 56% dei posti letto complessivi sono per gli affitti brevi. Appunto, su 360.000 persone che ci vivono, pensa, nel 2025 ci sono stati 4.7 milioni di turisti, cioè è stratanto.
0: È tantissimo. Cioè,
1: è incredibile, no? E quindi stanno impazzendo praticamente.
0: Poveretti.
1: Per la quantità di gente che gli arriva. E per fare questo, cioè per cercare di limitarlo, agiscono sulle case. In particolare, che cosa hanno detto nel 2025? Che è stato istituito un registro comunale delle locazioni turistiche. Quindi
0: spiegaci cos'è.
1: Tutte le case che sono su Airbnb sono in un registro. Si sa quali sono tutte le case in affitto breve.
0: Ok. Quindi sono controllate.
1: Sono controllate. E infatti i proprietari devono ottenere un'autorizzazione ogni 5 anni.
0: Ah, però.
1: Quindi ogni 5 anni in teoria l'amministrazione può decidere quante case vuole destinate agli affitti brevi. In particolare, infatti, non saranno concesse nuove autorizzazioni nell'area UNESCO, quindi in un raggio di 2 chilometri del centro, e ora con la nuova delibera del 2026 neanche fuori dal centro, quindi proprio limitate in tutta la città. E in più, questo è molto interessante,
0: dici,
1: gli appartamenti affittati dovranno essere grandi almeno 28 metri quadrati.
0: Ma dai, quindi questo probabilmente perché prima si affittava qualsiasi cosa.
1: Esatto, si affittava qualsiasi cosa, probabilmente si affittavano anche stanze.
0: Tipo sottoscala di Harry Potter, quelle cose lì, no?
1: Esatto, sottoscala, cantine, chissà che cosa, solai, boh, affittavano la qualunque, invece adesso devono essere 28 metri quadrati, quindi a regola. E per questo probabilmente limitano moltissimo, no? Perché tantissimi appunto non possono più andarci. E tra l'altro così le persone non dovranno neanche più avere paura del buio e di stare in sottoscala.
2: Ho mille voci che parlano, ma non sento che dicono. Mi guardo allo specchio ed immagino di essere al circo.

0: Wow, paura del buio dei Maneskin e di chi si ritrova in degli stanzini affittati a Firenze e in altre città.
1: Ma proprio a Firenze, però, se ti ritrovi in qualunque stanzino, tu pensa, per forza dovrai trovare all'interno i sacchetti per la raccolta differenziata e anche le istruzioni in diverse lingue.
0: Ma dai!
1: Così che qualunque turista che viene da qualunque parte del mondo sa che cosa fare dei propri rifiuti.
0: Vedi, quindi non so, cioè, comunque casa così e così, però comunque il sacchetto della raccolta differenziata ci vuole.
1: Sì, ci stanno provando, cioè stanno mettendo delle priorità di avere la casa grande, i sacchetti della raccolta differenziata, cioè secondo me sei sistemato se vai a Firenze, insomma.
0: Ma a te è mai capitato di finire in qualche casa un po', diciamo, non proprio a norma, in vacanza con i tuoi amici magari, o con, non so, per risparmiare?
1: Ma sai che in qualche casa proprio che era bruttissima o sporca non mi viene in mente. Cioè, secondo me alla fine mi sono sempre accontentata di posti belli o sono stata modestamente brava a trovarli.
0: Ecco, perché poi anche quello è una qualità, cioè un talento, riuscire a trovare i posti belli in affitto. Tipo, io è una cosa che non so fare. Infatti io sono finita in dei pustasso.
1: In una bettola sei finita?
0: Sì, no, in dei posti terribili.
1: Ma tipo?
0: Ma perché quando organizzi quelle vacanze con le amiche, no, che dite vabbè, ma tanto ci dobbiamo solo dormire, la famosa frase, no? E poi però siamo finite a Verona, eravamo in 4 o 5, non mi ricordo, in questo sottotetto microscopico dove i letti erano tipo nel corridoio, cioè se poteva chiamarsi corridoio quella cosa.
1: Ma erano letti effettivamente? Ma
0: erano dei materassi poggiati a terra, tipo.
1: Esatto, perché poi straspesso magari tipo ti dicono uno dorme sul divano e poi il divano non è neanche un divano letto, è proprio un divano e basta.
0: Esatto, no, terribile. E infatti no, vabbè.
1: E però ci avete dormito e basta poi alla fine.
0: Alla fine sì, dai, ci abbiamo dormito e basta. Però poi anche i posti dove sono queste case, perché spesso sono tipo non in città, ma tipo super fuori, quindi insomma, anche lì è un problema.
1: Ma invece, a te è mai capitato di girare per una città e dire non ce la faccio più, c'è proprio troppa gente, mi sto scocciando?
0: Cavolo, sì, sì.
1: E magari desiderare di non essere andata proprio in quel posto, ma in un altro?
0: Allora, che domanda. Vabbè, Roma a me dà sempre quella sensazione di soffocamento da persone, nel centro storico ovviamente, parlando di posti turistici. Però in generale, cioè, è una cosa che a me capita perché io sono un po' claustrofobica quando si tratta di andare in quei luoghi con tantissime persone.
1: Io odio le file. Cioè, veramente, quando devi andare in un posto per forza e c'è una fila di 3 ore, cioè, veramente, piuttosto preferisco
0: non visitare
1: il posto.
0: Giuro.
1: Però poi mi scoccio perché sei in un posto una volta sola, no? E poi secondo me un altro problema è che straspesso quando ci sono delle folle infinite ti sembra che un po' tolgano l'autenticità del luogo che stai visitando.
0: Vero, e infatti a me piace fare l'experience più che da turista, da abitante. Cioè io amo andare tipo nelle città con gente autoctona del posto.
1: Ma come fai?
0: Perché magari ho un amico in quella città, no? E quindi me la fa vivere da abitante. Non mi capita quasi mai, cioè è tipo un mio wild dream che non...
1: Ah ecco, infatti, perché poi se no non ti capita mai che magari vai in un posto e dici vabbè bella, me la sono vissuta da abitante, poi torno, mi chiedono se ho visto i monumenti principali e non ho visto niente.
0: Ma secondo me è un flex. Cioè io torno e ti dico, io sono stata a Torino e ti dico vabbè, i monumenti principali non me ne frega niente, cioè li vedrò, l'importante è viversi la città. Infatti io amo Torino.
1: E perché te la sei vissuta, perché l'hai vissuta come un local, sei andata nei baretti da local.
0: Esatto.
1: E la mole antonelliana e il museo egizio li vedrai la prossima volta quando ci sarà poca gente, dai.

0: Open Stance di Miles Kane qui su Poliradio. Noi stiamo parlando di overtourism e quindi volevo spiegarvi un po' che cos'è questo fenomeno. Secondo me la parola è autoesplicativa, quindi indica il fenomeno per cui in delle località c'è un numero sovrabbondante di turisti che però poi influenza anche le attività economiche e culturali della città. Quindi è un po' quello che dicevamo prima, no? Il fatto che trovi code infinite per vedere dei posti che magari anche normalmente come locale vorresti guardare.
1: Certo. Però, ma hai dei dati a riguardo?
0: Ho dei dati che sono abbastanza interessanti. Perché una startup francese che si chiama Murmuration ha un po' monitorato l'impatto ambientale del turismo e ha notato che l'80% dei viaggiatori globali visita solo il 10% delle destinazioni turistiche nel mondo. Cioè praticamente tutti vanno negli stessi posti.
1: Questo è interessante. Perché poi si concentrano appunto tutti in quei posti lì. Magari poi ci sono altri stati totalmente inesplorati che in realtà sono stra-interessanti.
0: Che però secondo me noi, cioè io un po' lo vedo nella mia vita quotidiana anche. Non so se ti capita di pensare: ok, ma mi sembra che quest'anno siano andati tutti in Islanda.
1: Cavolo,
0: siano andati tutti in Spagna, tutti a Barcellona, tutti. Cioè sembra che ci siano proprio dei trend.
1: Vero, vero. Vero, vero, vero. Mi è capitato un sacco. Soprattutto in Spagna, raga. Troppa gente va in Spagna. Abbasso la Spagna.
0: Che poi magari anche perché è il posto in cui tu pensavi di andare. E quindi ci ha, per fortuna che non ci sono andato, sono tutti in Spagna quest'anno.
1: Esatto.
0: Però appunto questa startup ha monitorato che entro il 2030 il numero di turisti nel mondo, che è già a 1.5 miliardi, raggiungerà gli 1.8 miliardi.
1: Tra l'altro questa cosa è super interessante, perché cioè alla fine l'economia va sempre peggio, cioè come dire, gli stipendi anche sono sempre più bassi, eppure la gente continua a viaggiare, anzi viaggia sempre di più.
0: Ma secondo me perché la gente sempre di più decide di investire proprio nei viaggi?
1: Perché secondo me ha capito che questa è una cosa a cui dare valore rispetto ad altro, rispetto magari alle cose materiali. Ora c'è la moda del regalarsi l'experience, per esempio.
0: Esatto, anche secondo me, cioè c'è questa voglia, visto che tutto è connesso, di andare effettivamente a vedere quei posti che puoi già vedere dal telefono da casa tua e dici: no, ma io ci voglio stare, e quindi ci vai.
1: È vero, cioè c'è quel che ci dice: ragazzi, io sono dell'idea che andare nei luoghi poco turistici sia stupendo, ma lo penso anch'io. E tra l'altro, secondo me, anche questo sta diventando un trend, cioè andare in quei posti, capito, tipo Medio Oriente.
0: Però se diventa un trend, poi
1: poi perde
0: che diventano anche questi posti affetti da overtourism. Ma sai, tra l'altro, che l'industria del turismo rappresenterà entro il 2033 l'11.6% dell'economia globale. Cioè l'11%!
1: È un sacco!
0: È veramente tanto. Che però è molto bello, secondo me, che sia il turismo che lo rappresenti e non altro. Comunque.
1: Vero.
0: Anche se in realtà in un sondaggio del 2022 hanno detto, come tu appunto stavi menzionando prima, che il 64% delle persone ha dichiarato che preferirebbe stare lontano dai siti turistici affollati. Quindi più della metà vuole cambiare le mete solite.
1: Anche perché dopo un po' ci si stanca, cioè nel senso che dopo un po' il solito Parigi ha stancato, cioè Londra ha stancato, basta Londra, basta Parigi, basta Berlino, cioè andiamo tipo a Budapest.
0: Andiamo a sentirci Cage the Elephant con Sweet Little Jean.

0: Noi siamo i Palombari qui su Paliradio alla mezza, tra quasi mezz'ora. Ci ha raggiunto anche il terzo palombaro.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Ciao Jack, come
2: Ciao,
0: stai?
2: Ciao Jack, benvenuto, bentornato.
1: Grazie, sto molto bene e tra l'altro arrivo proprio dalla città incriminata.
0: Ma dai, proprio da
1: Arrivo
0: Firenze.
1: Da Firenze, esatto.
0: Firenze.
1: Perché la mia ragazza vive lì, che saluto tra l'altro.
2: Un saluto.
1: Ciao. Un saluto
2: anche a tutti i nostri ascoltatori che sono connessi.
0: Esattamente, che ci possono scrivere o chiamare, se preferiscono, su WhatsApp al 320-320-5652, su Telegram a Poliradio Bot, oppure appunto chiamare al 0223-992475. Noi vi ascoltiamo, perché magari siete proprio di Firenze e volete dirci com'è la situazione. Jack, com'è la situazione a Firenze?
1: Allora,
0: facci degli insight.
1: Ho qualche insight perché,
0: vai,
1: come detto, conosco persone di Firenze e mi hanno parlato di una serie di problemi che l'overturismo porta a Firenze, che, come dicevamo, ospita ogni anno un numero di turisti di gran lunga maggiore, ma 10 volte tanto i suoi abitanti.
0: Mm-hmm.
1: E innanzitutto il problema più grande è evidentemente il rincaro degli affitti e conseguentemente anche l'aumento del valore degli immobili, no? E quindi è più difficile comprare casa.
2: Ma si passa... è un problema che c'è in tutto il mondo, no? Cioè ovunque sono affetti da questa piaga del turismo, poi oddio chissà come mai gli affitti sono altissimi.
1: Esatto, perché evidentemente se qualcuno intanto... con gli affitti brevi la rendita è molto maggiore, quindi diventano meno convenienti gli affitti a lungo termine. E poi se un immobile può essere anche utilizzato per affittarlo, quindi può dare una rendita economica, potenzialmente aumenta il suo valore, no?
0: Certo.
1: E poi ci sono anche i vari problemi di vivibilità, no? Quindi strade piene di traffico, piene di turisti in cui non si passa neanche a piedi.
0: La tua fidanzata è proprio autoctona di Firenze.
1: È autoctona.
0: Quindi lei comunque se la vive un po' male questa cosa oppure...
1: Ma magari non frequenta articoli, i quartieri più frequentati dai turisti o magari in momenti in cui sono meno frequentati.
2: Che però essendo Firenze piccola, cioè saranno ovunque,
1: non è così,
2: no?
1: Non è così banale.
2: No? Infatti. Cioè nel senso lei riesce a passare in posti in cui effettivamente non ci sono i turisti?
1: Ma ci sono anche quartieri più residenziali in cui non si vedono tanti turisti, ad esempio quelli oggetto della nuova delibera
0: esatto,
1: che entrerà in vigore il 4 giugno mi pare. E poi un altro grosso problema è anche la modifica del tessuto economico urbano, cioè magari tutti i ristoranti tradizionali, le attività che erano più di interesse per i residenti vengono spesso trasformati in attività molto più superficiali, molto più indirizzate ai turisti, tipo ristoranti che sono trappole per turisti, che,
0: certo,
1: oppure le grandi catene di tutto, di abbigliamento, di cibo, eccetera. Quindi i problemi intorno all'overturismo sono tanti e riguardano vari aspetti.
2: Sì, cioè che poi i residenti effettivamente li sentono tantissimissimo, soprattutto secondo me se sei nato e cresciuto in una città. E mi chiedo quindi se per esempio la tua ragazza ha visto dei cambiamenti, cioè se effettivamente il flusso è aumentato, si è ridotto, se la delibera serve a qualcosa.
1: Sai che non lo so.
2: Dovrebbe chiamarci per
1: esatto,
2: dircelo.
1: Esatto, dovrebbe chiamarci per dircelo.
0: Mannaggia, sì, cioè assolutamente, ci può fare da inviata per i palombari.
1: Sì, se c'è qualche fiorentino all'ascolto scriveteci,
0: esatto,
1: su al Poliradio Bot su Telegram.
0: Però prima di scriverci facciamo questa pausa musicale, ascoltiamoci Bones Alexandra Savior, poi torniamo su questo argomento che è molto molto molto interessante.

0: Bones, Alexandra Savior ci accompagna nella seconda metà di questa puntata ed è proprio adesso che vorrei centrare un po' il punto spinoso della questione, perché va spezzata anche una lancia a favore di questi turisti, no? Anche noi siamo turisti in un certo periodo dell'anno, anche noi abbiamo voglia di vedere posti belli, no? E quindi di fronte a qualcuno che magari dice io ho lavorato tutto l'anno, ho un mese di ferie, perché non devo voler andare in un posto bello, no? Perché non devo poter vedere quella bellissima città che almeno una volta nella vita voglio vedere e visitare al più possibile.
1: No, ma io voglio infatti, e lo farò. Adesso dimmi qual è il punto spinoso della questione, perché non lo dovrei fare.
0: No, esatto, però questo tuo bisogno va poi a peggiorare le condizioni effettive di vita delle persone che quel posto lo vivono come residenti, le rende più povere, magari gli impedisce di permettersi l'affitto?
1: Beh,
0: è una domanda da porsi.
1: Effettivamente sì, e secondo me anche gli permette di godersi loro in primis la città in cui vivono o la città in cui stanno in quel periodo.
0: Esatto, la qualità della vita per qualcuno che esce di casa e si trova le gigantesche folle di turisti e magari deve fare lo slalom per andare dal panettiere e poi magari il prossimo mese quel panettiere sarà diventato un negozio di souvenir.
2: A me viene in mente, è molto scomodo, ma a me viene in mente quella povera signora che vive in quel palazzo di Napoli dove c'è il l'affresco, come si chiama? Il graffito di Maradona. E c'è la tipa che vive in quella finestra, che non può mai stare con la finestra aperta perché sennò tutti le fischiano, perché ha la finestra proprio sulla faccia di Maradona. No,
0: no, incredibile.
2: Deve tenere
0: questo,
2: la finestra chiusa tutto il tempo, povera donna.
1: Ma infatti, a proposito, voglio raccontarvi questo caso emblematico del Giappone. Allora, il Giappone sta investendo tantissimo sul turismo e infatti secondo me è un'altra località molto molto gettonata.
2: Dovremmo farlo un viaggetto in Giappone.
1: Ecco, sì, vabbè, a posto.
0: Sì, tra una settimana e l'altra direzione.
2: Esatto.
1: Però molti giornali stanno cercando di andare a vedere anche appunto qual è l'impatto di questo turismo sul Giappone. Quindi nel 2024 è uscito un articolo sul New York Times in cui un cittadino di Kyoto ha dichiarato che lui è dovuto rimanere 6 ore in coda per visitare un santuario nella sua città, cioè il santuario shintoisto di Eian Jingu. 6 ore, ragazzi, il doppio del solito, per colpa dei turisti. Ma c'è di più. Sempre in Giappone, in un tipo stazione benzinaio vicino al Monte Fuji, hanno dovuto mettere un telo che oscurasse la vista del monte, così che la gente non si fermasse tutta lì a fare le foto. Cioè,
0: pazzesco, l'iconica foto del Monte Fuji. Ma io ho una domanda su questa cosa.
2: Vai.
0: Questo vuol dire che normalmente ci impiega 3 ore lui?
2: Dici
0: a visitare
2: sì.
0: Questo. Cioè.
1: Però evidentemente 3 ore sono accettabili.
0: Magari è normale.
1: Beh, però effettivamente 6 ore sono davvero
0: sono
1: tante. E poi, tra l'altro, cioè, tutte queste misure. Un'altra cosa, sempre a Kyoto c'è un divieto di andare a fotografare le geishe. Mm. O geishe, sì. Che sono nel centro della città. Perché.
0: Johnny ride perché è molto interessato alle geishe personalmente.
2: Ginny, vai.
1: Perché si crea troppo casino, appunto. E la cosa che adesso vi dico per concludere questo è che in realtà in Giappone, rispetto alla percentuale totale di abitanti, i turisti sono solo lo 0.3%.
2: Ma perché secondo me è ancora uno stato che deve implementare.
1: Cioè, rispetto a quello, i dati che abbiamo appena detto, cioè a Firenze sono tipo non lo so, il 400%, cioè sono lo 0.3%, ragazzi. È stra poco.
0: Insomma, i giapponesi non possono neanche andare a geishe in pace.
2: Che poi è un po' come anche lo stesso fatto che nel deserto non si può rubare la sabbia.
0: Nel deserto?
1: Sì,
0: anche sulle spiagge in Sardegna.
2: Tu non puoi prendere un barattolino e raccogliere la sabbia, è vietato.
1: Ma che dici?
2: Te lo giuro.
1: Ma ti giuro che non lo sapevo.
2: Sì. O raccogliere le conchiglie o i sassi su certe spiagge.
1: Ma davvero?
2: Sì,
1: ma
0: peraltro io ho i nonni sardi e ogni anno all'aeroporto di Cagliari fermano tonnellate di turisti con una marea di sabbia imboscata dentro le valigie.
2: Wow, assurdo.
0: E così facendo erodono chiaramente le spiagge.
2: Eh sì, perché tu pensi se chiunque raccoglie sabbia, cioè si muore, come si fa? Impossibile. Vabbè.
1: Big Time Rush, Boyfriend.

0: Abbiamo ascoltato gli Arctic Monkeys con Brian Storm, una delle mie canzoni preferite, stracarica.
1: Mamma mia.
0: Molto difficile da suonare, secondo me.
1: Difficilissima, ne parlavo con Johnny a microfono chiuso. Il batterista è un pazzo. È un pazzo.
0: Canzone che ascoltavo moltissimo prima del Covid. Ma perché sto citando il Covid? Perché secondo me anche il turismo ha una relazione con il Covid. E cioè il fatto che, visto che per 2 anni siamo stati chiusi, a un certo punto, quando finalmente c'è stata la riapertura, tutti potevano fare quello che volevano, tutti sono impazziti a viaggiare.
2: Sì, volevano, volendo recuperare il tempo perduto, no?
1: Esatto.
2: Posti che non avevano visitato durante il Covid.
0: E questo è un fenomeno a cui è stato dato un nome.
1: Che nome ha?
0: E cioè il nome di revenge tourism, cioè il turismo di vendetta.
1: Vabbè,
0: traduzione lascia un po' a desiderare. Però vabbè.
2: Quindi fatto anche con rabbia e voglia di distruzione.
1: Esatto. Io ora vado in vacanza, avete capito? No, però se ci pensate è proprio una risposta psicologica super naturale.
0: No, cioè, ma voi scherzate, ma è stata una piaga per alcune città, perché per esempio in Italia la gente che ha passato tutto il Covid a guardare tipo i video della gente che beve lo spritz, che sta ad Amalfi così, e quindi arrivava in Italia, si sedeva a un bar qualunque in piazza alle 11 e chiedeva uno spritz. Cioè proprio, capito,
2: a me non sembra così terribile.
0: Il cercare di... Non ti sembra terribile?
2: Cioè, uno spritz alle 11.
1: Sfruttare ogni momento al massimo.
0: Sfruttare ogni momento al massimo, esatto. Cioè, celebrare ogni istante che hai.
1: Aver paura di perdere tempo. Però voi pensate che bello, invece, per gli abitanti delle città turistiche, che bello è stato il Covid, dove nessuno gli andava,
2: esatto,
1: a rompere il cazzo.
2: Però pensa che hanno passato tipo 2 anni reclusi, poi finalmente posso uscire ed è arrivata l'orda di turisti inferocita.
1: È vero, anche
2: pronte a fare turismo di vendetta.
0: Una delle cose che mi ricordo del Covid però è Chiara Ferragni e Fedez che vedono la Cappella Sistina da soli. Mi ricordo questo scandalo del fatto che le persone famose, visto che nessuno ci poteva andare, si affittavano le località più belle, quelle più affollate, per vederle in privata sede.
2: Ma sì, voi... su questo potremmo fare un'intera puntata di cui il nostro caro Johnny sarebbe molto contento, peraltro.
1: Ma voi siete un po' persone da revenge tourism o no?
2: Ma io in realtà prima del Covid non avevo quasi mai viaggiato.
1: Vabbè,
2: da
1: c'è anche da dire che eravamo piccoli.
2: Cioè, ero in terza superiore quando è venuto. Prima ero stato solo a Cervia con gli amici. Okay. Poi ho iniziato a viaggiare dopo.
0: Ma l'hai iniziato, cioè, quindi effettivamente tu sei una vittima di questo fenomeno. Ma secondo te hai iniziato perché proprio ti sei sentito che avevi bisogno di essere libero, di esplorare?
2: Ma magari sì, effettivamente la mia prima vacanza dopo il Covid è stato un Interrail, quindi okay, sono partito bello strong.
0: Ci sta. Io secondo me, dopo il Covid, forse viaggio meno, ma perché con la mia famiglia viaggiavo molto. E poi dopo il Covid loro hanno smesso.
1: Vi siete stancate?
0: Loro si sono stancati, esatto. Anche se in realtà io sono una persona che sono sempre in giro, quindi non so con che faccia ve lo sto dicendo. Meglio che sto zitta. Tu, Fra, invece?
1: No, allora, io ero nella pancia di mia madre prima del Covid, quindi ho iniziato a viaggiare dopo, cioè sono letteralmente nata ieri, cioè comunque ero alle medie, capito? Quindi tutta sta libertà non c'era.
2: Alle medie? Aiuto.
1: Io ho fatto l'esame di terza media nel 2020.
2: Stiamo invecchiando, Jen.
1: Però comunque, insomma, io mi sono presa il mio 10 lodi perché ho fatto l'esame dalla cucina.
2: No, te lo sei presa perché sei bravissima.
1: Ah, vabbè, grazie.
2: Ci scrive Cecco: ragazzi, io sono dell'idea che andare nei luoghi poco turistici sia stupendo. Bennett ci scrive: fanno tutti gatekeeping dei posti più belli. E Johnny Shock era già fuori corso nel Covid.
1: Cioè, vabbè, generazioni che si incontrano.
0: Esatto, ma che meraviglia questa radio. Quante opinioni diverse, quanti spunti, quante cose.
2: Mannaggia. E probabilmente Fra non c'era ancora già quando uscivano i Big Time Rush, o comunque era piccolissima.
1: Quelli me li ricordo e sono stati la mia crush d'infanzia. Quindi ora ce li ascoltiamo e poi dopo vi dico chi era tra i quattro.
2: Vai.

0: bello. Allora, questa canzone io vorrei in realtà, come dire, io sono giovane, ok, però non pensavo che voi foste così vecchi. Perché
1: no, non, io li conosco.
0: Allora, come? Tu li conosci, però non esiste che Ginevra e Johnny non abbiano mai sentito parlare dei Big Time Rush.
2: No, cioè, nel senso, li ho sentiti, ma cioè, se mi chiedessi che cosa sono, ti direi un gruppo che canta, visto che li abbiamo appena sentiti.
0: Ok, vabbè, io comunque, grazie a Matteo, che almeno mi dà soddisfazione, mi dice che Logan era il più forte di tutti, la penso allo stesso modo.
2: Ah, quindi è questo, era lui il tuo preferito?
0: Sì, sì,
1: Logan. A me piaceva, era... piaceva Carlos.
0: Carlos era il mio preferito.
1: Era il tuo preferito?
0: Sì, sì.
2: Scusate, ma quanti erano?
0: Quattro.
1: Erano quattro.
2: Ah, bravo.
1: Erano Carlos, Logan,
0: Kendall e James. Allora, James era quello
1: protagonista,
0: bello, figo, ah, no, che a me non piaceva. Carlos invece era quello intellettuale, infatti mi piaceva un sacco. Gli altri due, vabbè, per me potevano anche non esistere.
1: Vabbè, Carlos era quello stupido e portava sempre il casco. C'era, vero, questa gag che quando avevo 13 anni mi faceva riderissimo.
0: Vabbè,
1: che lui avesse sempre il casco.
0: Vabbè, Ginny, te li devi recuperare.
2: Ma come faccio?
0: Non
2: sono,
0: lo so,
2: troppo vecchia, mi hai dato della vecchia tutta la puntata, non posso farci niente.
1: No, ma perché, cioè, c'era una serie.
0: Cosa?
1: C'era un cartone su queste.
0: Certo,
1: ma magari Ginny le mancava questo pezzo di informazione.
0: No, vabbè.
1: Oltre,
0: no,
1: ad essere una band, c'era questo cartone.
0: Matteo ci dice che hanno anche fatto un tour l'anno scorso, è vero.
2: Quindi forse c'è ancora speranza che io possa sentirli dal vivo.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì.
2: Sto sistemata e anche noi stiamo abbastanza sistemati, perché purtroppo siamo arrivati alla fine della nostra puntata.
1: Ma prima di finire con le cose, diciamo, serie, vi diamo due ultimi spunti, cioè due fenomeni che in qualche modo entrano a far parte di quello di cui stiamo parlando oggi. Ovvero, intanto, il fenomeno dei cosiddetti nomadi digitali, ovvero persone che possono fare il proprio lavoro in smart working e quindi scelgono di viaggiare mentre lo fanno, no? Magari girarsi un po' il mondo, variare le città, continuando comunque a percepire il proprio salario. Questo però è un problema, perché contribuisce ai fenomeni di cui parlavamo prima, cioè contribuisce a aumentare gli affitti brevi e soprattutto se il salario che si percepisce viene da un'economia più forte. Ad esempio, pensiamo a un tedesco che va a lavorare vivendo in Portogallo, ne parlava il The Guardian di questo specifico esempio, si ha una gentrificazione perché il salario è molto più alto di quelli del luogo e quindi magari nascono, che ne so, dei caffè, dei ristoranti diretti a queste persone, che però le persone del luogo non si possono permettere.
2: E poi infatti queste stesse persone che poi vanno effettivamente a fare il loro lavoro in quegli stessi caffè e ristoranti che sono stati costruiti apposta per loro.
1: Esatto.
2: Quindi un gatto che si morde la coda.
1: Sì, e anche questo contribuisce alla gentrificazione turistica, cioè all'aumento dei prezzi e del costo della vita, che rende inaccessibili ai locals le loro stesse città.
2: Ma infatti ci scrive Tenet: nomadi digitali uguale neocolonialismo. E qui direi che possiamo passare invece al secondo spunto.
1: Esatto, che è poi il fenomeno opposto di cui ci parlava Johnny, che si chiama South Working, perlomeno in Italia, ovvero è di coloro che magari trovano lavoro a Milano e originari del sud scelgono di tornare nella loro terra natale lavorando in smart working. E questo porta, secondo me, degli effetti positivi, perché magari porta a comunque una redistribuzione della ricchezza verso il sud senza spopolarlo.
2: Questo effettivamente l'avevo sentito molto meno, quindi grazie dello spunto, una cosa da approfondire.
1: Però questo ci piace, dai.
2: Esatto, cioè noi gente di Palombari siamo gente che andiamo a fondo e poi ritorniamo a galla per dare degli spunti.
1: Fantastico.
0: Io lo farei questo South Working.
1: Tu faresti Palombari in smart working da Piacenza?
0: Sì. E anche da più giù, magari, se potessi. Piacenza no, non il meglio per vivere, cioè non vivere a Piacenza tutta la vita. Ma a proposito di vivere, io oggi per voi ho una domanda sul dove vorreste vivere, e con questa introduzione fantastica io lancerei la bellissima, non è andata, la bellissima

0: la bellissima pezza di Fra. Adesso è andata. Allora, ma voi, secondo voi, cioè, sarebbe meglio vivere in un luogo in mezzo al nulla, ma dove potete avere il privilegio di ascoltare quando volete la magistrale musica di Big Time Rush, però non vedete un cazzo, cioè siete in mezzo a nulla e non potete spostarvi da lì, o vivere in un buco, in uno scantinato, in compagnia del vostro Big Time Rush preferito nella città migliore del mondo? E potete vivere nella città,
1: evidentemente,
0: però...
1: Piacenza.
0: Ovviamente sì. Però se vivete in uno scantinato dovete condividere l'aria, cioè il vostro metro quadro, con uno dei quattro Big Time Rush.
2: Ma dai, è stratosta.
1: Ma, so. Cioè, io vivo isolato nel deserto, tipo, nella prima opzione.
0: Sì.
1: Posso dire che non sono due opzioni bellissime.
0: Beh, no, dipende cosa preferisci, cioè, nel senso, comunque, in una vivi in una delle migliori città del
2: mondo. Ma in ogni caso ci sono sti Big Time Rush, quindi sono costretta, esatto. Sono costretta, no, a capire che cosa...
0: Se vivi nel deserto non potrai mai ascoltare i Big Time
1: Rush. Ah, non li posso ascoltare.
2: Non posso?
0: Non potrai apprezzare la bellezza dei Big Time Rush.
1: Allora, forse vivere isolato dalla società è un prezzo un po' troppo alto da pagare per me. Quindi andrei, boh, io penso che vivrei in una bella città, magari stando tutto il giorno fuori casa, però dovendo tornare e dormire abbracciato con Carlos.
0: Ok, va bene.
2: Non sembra una prospettiva così drammatica, devo dirti,
1: No, magari...
2: Cioè, comunque c'è Carlos, ci sei tu, c'è l'intimità, c'è il caldo, c'è il sudore.
1: No, la mia ragazza è all'ascolto, quindi...
0: No, mannaggia. Allora, Johnny propone l'eutanasia. Non è contemplata, no.
1: Tancredi nessuna delle due? No, devi sceglierne una.
0: Tancredi non puoi non decidere, cioè...
2: Ma poi nel deserto con me posso portare quello che voglio?
0: No, non c'è nulla.
2: No, non posso neanche... No, io non ce la faccio.
0: Puoi solo, ragazzi, ascoltare Big Time Rush.
1: Scusa, li posso ascoltare o non li posso ascoltare?
2: Ma hai detto, Fra, sei continuato a capire idea. Vabbè, insomma, questa pezza non so da fare. Cioè, mi hai cambiato idea quattro volte, non capisco niente.
0: No, hai ragione.
1: I presentatori si ribellano alla regista.
2: Il caldo ti sta dando alla testa.
0: Avete ragione. Vabbè. Decidete voi quello che dovete fare, ok? Io non risponderò a questa domanda.
2: Anche Tancredi risponde la 2.
0: Ah, ok.
1: Benissimo. Se vuole... No, vabbè, non la dico che siamo in radio. Comunque, siamo arrivati alla fine e vi lasciamo al nostro bellissimo palinsesto, ovvero dalle 16 alle 17, spiegato a mia zia, lo Zibaldone dalle 18 alle 19 e In the House dalle 19 alle 20.
0: Vi auguriamo una settimana piena di... musica dei Big Time Rush, di gioia e di non troppo calore. Noi ci sentiamo la settimana prossima, sperando di essere ancora tutti vivi.
1: Grazie.
0: Prego.
1: Ciao, ragazzi.
0: Ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
12: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Ikemo Sabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
11: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.
12: Bye.

0: Play Your Rock.
1: A 20 anni è sabato ogni notte, ma poi la domenica l'odio a morte, mi alzo di scatto e sento le vertigini, calzini sbagliati, brividi. Un po' come quando fuori piove, scivola il rancore, dimentico il mio nome e chi se ne frega di chi mi guarda le storie.

spacca i cieli. La città rimpicciolisce come Alice. Prendo ovviamente la bottiglia sbagliata. E della poesia come Beatrice alla fine. Me ne son sempre fregata. Me ne son sempre fregata.

che cieli. Comunque l'altro giorno mi stavo guardando allo specchio e a un certo punto mi sembra di vedere una volpe. Ero io, era la volpe, chi lo sa. Che poi la volpe l'ho vista l'altro giorno in montagna, quando siamo saliti. Che poi che fatica, cioè la montagna in realtà ci sta, ma è un po' una merda tutto sommato. Arrivi in cima, fighissimo, poi a una certa devi scendere e rischi di spaccarti una caviglia. Cioè che senso ha alla fine spaccarsi una caviglia per vedere una volpe?

0: segreti.
1: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
2: Investi in radio, la radio rende.
1: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: The hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

Me lo dicevi sempre, la vita è una prigione che vedi solo tu. Me lo dicevi sempre, la vita è una catena

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuale.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities. Fundamental of communication networks.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci iscrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
11: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
12: Se è una startup e hai fame di clienti, fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati, anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
13: Mi sento già molto più grande.
14: All of the hits from yesterday to today. Only on Polyradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.

0: cosa vuoi fare?
1: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Gioia, Elasi, i Seltol. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
5: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: ospitare.
1: Le 18.00 05 secondi nell'ultimo Zibaldone del 2026 e potenzialmente anche di sempre qui su Poliradio, sempre con gli stessi hosts che sono con voi fino all'ultimo momento. E appunto, io che sono Francesco, davanti a me c'è l'ottimo Alberto.
2: Ciao Francesco, hai droppato così questa bomba che potrebbe essere...
1: Sì, beh, è tutto vero comunque.
2: Purtroppo sì.
1: Non è una gag, non abbiamo seguito corsi di fallace.
2: No, questa volta nessun corso di bugie è seguito.
1: No, è proprio così, ma le cose sono belle perché hanno un inizio e una fine e lo Zibaldone per adesso si mette in pausa, chissà se mai tornerà, questo noi non possiamo saperlo.
2: Magari sotto altri formati, in altri posti.
1: Dove ci porterà la vita.
2: Questo... Le persone muoiono ma le idee rimangono.
1: Sì, vabbè.
2: Diceva Foucault.
1: Ma non dire così, perché poi così sembra che moriamo noi un po'.
2: Cioè, vabbè, prima o poi Francesco.
1: Sì, ho capito, però cioè, siamo giovani. Non...
2: Vabbè, siamo giovani con i blue jeans. Scusa, questa è un'altra citazione.
1: Come diceva.
2: Oggi mi sento citazionista.
1: Un simpatico complessino. Niente, oggi abbiamo deciso di fare una piccola festa. Quindi non sappiamo ancora chi verrà esattamente. Abbiamo dei salatini in studio.
2: Sì, abbiamo qua del crodino.
1: Sì. E abbiamo mandato un po' di inviti a tutti gli ospiti dello Zibaldone che sono venuti e vediamo chi ci verrà a trovare e magari anche qualche ospite nuovo che non eravamo ancora riusciti a contattare.
2: Sì, noi abbiamo inviato a tappeto, purtroppo sì. Abbiamo mandato gli inviti questa mattina,
1: sì,
2: quindi non sappiamo, non abbiamo avuto il tempo di vedere le risposte, non sappiamo esattamente chi ci sarà.
1: L'unico che mi ha confermato che c'è, che è un ospite nuovo, è Armando 90.
2: Questo è quello che avevamo sentito già da un po' di tempo.
1: Il perito stimatore.
2: Ah, ok.
1: È una persona che nella vita stima le cose.
2: Ma stima il valore delle cose.
1: Sì, ma tipo, quanti sono i municipi di Milano?
2: E lui li stima.
1: Lui ti dice da 5 a 10. E nella realtà sono 8. Quindi lui non dà una stima precisissima, ma.
2: Ok. Cioè, è abbastanza vicina.
1: Ci azzecca, sì.
2: Cioè, c'è uno che non sa niente di Milano, magari direbbe, non so, 23 municipi.
1: Quanti sono gli stati dell'Europa? E lui ti fa una stima. Okay. Magari uno non lo sa, non se lo ricorda.
2: È interessante. Questo potrebbe essere utile per gli ascoltatori quando, non so, gli fanno una domanda che non sanno bene.
1: Se iniziate a pensare a una domanda da fare a Armando 90, il perito stimatore, insomma.
2: E intanto che aspettiamo che arrivi Armando, che arrivi forse qualche altro ospite che non sappiamo ancora bene chi.
1: Adesso non c'è ancora nessuno.
2: No, non c'è ancora nessuno, però magari durante questa prossima canzone di Milva arriva qualcuno.
1: Sì, noi prendiamo la palla al balzo intanto per ringraziare appena prima della canzone anche Patrizia della segreteria, Giovanni, Tania,
2: Michele, Lorenzo,
1: Helmut,
2: sì, lui sta lavorando
1: il lavoro
2: con l'estero.
1: Con la
2: come
1: non scrivente.
2: Come non citare Manuela.
1: Anche, sì.
2: Francesca.
1: Manu. E per non dimenticare della Roby, che sempre...
2: No, vabbè. La migliore forse,
1: esatto.
2: non so se...
1: Non esponiamoci così tanto, comunque è un team
2: un grande team.
1: In grande crescita, sono 3500 persone che purtroppo da domani saranno tutte disoccupate.
2: Tutte a casa, e abbiamo però, già parlato però con Weasel, Cheese, eccetera, abbiamo trovato un accordo.
1: Ricollocheremo
2: adeguatamente.
1: Noi ci ascoltiamo l'aeroplano di Milva e torniamo
2: e prima
1: tra poco.
2: Però ricordiamo anche che nell'attesa ci possono scrivere sui nostri contatti.
1: Giusto.
2: Siamo smemorate. Facciamo la radio da tanto, però siamo comunque... un po' scarse,
1: esatto.
2: Diciamo le cose.
1: Diciamo...
2: Comunque, potete scriverci su Telegram a @poliradiobot o su WhatsApp al 320-320-5652.
1: Oh, yes.
2: Quindi scriveteci, salutate e ascoltiamoci.
1: Ascoltiamoci
2: Milva.
1: Senti questo suono, è l'aeroplano.

0: Che canzone di merda, ma che cazzo è sta roba? Ma che cazzo è sta roba?
1: Oh! Che succede?
0: Cosa?
1: Che succede?
0: Oh, cosa? Ciao,
1: Pio?
0: Ciao, sì.
1: Pio,
0: ti ricordi?
1: Sei venuto? Certo che mi ricordo.
0: Wow, questa pizza è che buona.
1: Stai mangiando la pizza, ma non si può portare il cibo dentro lo studio. C'è un cartello gigante qua fuori, Pio.
0: Ma che cazzo me ne frega?
1: Ma
0: scusate. No, c'è un mio paziente che mi raccontava una volta che aveva dei problemi, aveva un rapporto conflittuale con la madre. Sto coglione mi è praticamente. Tu,
1: ma scusa, pensa, è la base della psicologia questa.
0: Pensa che aveva questo rapporto conflittuale con la madre e non poteva più scopare.
1: E non riusciva più a fare l'amore con nessuno, per colpa di questo conflitto.
0: Senti, vado in bagno un secondo.
1: Vai in bagno?
2: Ma Alberto, ma abbiamo invitato anche Pio psicologo.
1: Ma chi sei, Alberto?
2: Ah, no, Alberto.
0: Alvise!
1: È uscito, Alvise,
0: Alberto. Buongiorno, Alvise, come sta?
1: Ciao, buongiorno, tutto bene.
0: A posto.
1: Cos'è, ma chi l'era questo qua che è uscito adesso?
2: È uno che abbiamo invitato per sbaglio, forse il peggiore psicologo del mondo.
1: Del mondo?
2: Ma
1: perché?
2: È terribile, perché è uno che proprio parla male dei pazienti, li attacca.
1: Ma cosa dice ai pazienti?
2: No, dice del ma Alvise, dai, non siamo qui a fare le scarpette alle mosche.
1: No, siamo qua, io sono venuto qua, mi avete invitato stamattina, è stato un po' difficile, però ho preso il treno a alta velocità per venire qua.
3: Buongiorno.
1: Ma chi sito ti?
3: Io sono Franco Cazzi, sono venuto quasi tramidini, sono stati forniti da me.
1: Franco Cazzi?
3: Sì.
1: Ma
3: è stato fornito da me dei tramezzini futuristi. Buongiorno.
1: Cos'è lì fra i tramezzini futuristi? Non conosco mia.
3: Il futurismo non lo conosce lei.
1: No.
3: Lei che governa un paese che non lo porta verso il futuro.
1: Io governo uno stato. Uno stato non ancora indipendente, ma uno stato.
3: Ah, ok, va bene. Lo stato è bene.
1: Ma scusi, lei è Franco Cazzi. Ma sì. Conosce il Veneto, la regione più bella del mondo?
3: Sì, a volte mi è capitato di andare.
1: Ma lei è uno chef.
3: Da quelle parti.
1: Ha mai fatto qualche piatto della tradizione veneta?
3: Io di
1: chiave futurista mi sembra di capire a questo punto.
3: Io di solito faccio il risotto al tartassal destrutturato, veloce.
1: Il risotto al tartassal.
0: Gianluca, buongiorno.
1: Francesco.
0: Ecco, siamo qua tutti assieme. Una grande festa per lo Zibaldone. Sei emozionato, Gianluca?
1: Stavo salendo le scale. Ho sentito risotto al tartassal. Mi sono rinsavito dalla triste vita, dal grigiore che tutto oggi mi avvolge.
0: Bene.
1: In questo calore, in questo calore urbano, metropolitano. Mi ha salvato il risotto al tartassal.
0: E come va il teatro, Gianluca?
1: Va bene, il teatro. Quanto è bello il teatro.
0: Ah, il teatro.
1: Ma Michelangelo, sì. Sei venuto anche qua?
4: No, io sono... Buongiorno, mi presento. Io sono...
1: Chi sei?
4: Mi chiamo Paolo, sono un imitatore. Sì, del teatro.
1: E chi stai imitando?
4: Un imitatore di te che sei qui davanti
1: ma
4: a me.
1: Ma sei bravissimo.
4: Di Scacciacani Gianluca. Una personalità del teatro.
1: Stai imitando Gianluca Scacciacani?
4: Sì. Buongiorno,
1: sì,
4: salve. Sì, mi hanno chiamato
1: l'imitatore.
4: Per quello, sono l'imitatore.
1: Ma eri quello che è venuto di recente?
4: No, sono quello che doveva venire quel giorno lì, poi non sono riuscito.
1: Quello che sa veramente fare l'imitatore.
4: Paolo Fastani, sì,
1: Paolo
4: faccio
1: Fastani.
4: I compleanni, le cose. Ecco, no, sono venuto a salutarvi,
1: perché poi,
4: così. Che
1: perché una volta,
4: sempre.
1: Cioè di recente è venuto qua uno che si chiamava William Nonfango.
4: Ah, sì.
1: Conosci? No, sì,
4: l'ho sentito.
1: Cioè che è un novellino, però a noi ci avevano detto che è un esperto.
4: Sì, no, scusate.
1: Che succede? Niente, se n'è andato. Forse avevo un lavoro da fare. Doveva interpretare qualcuno.
4: Oh, Alberto, non lo so. C'è qui persone che vengono, persone che vanno. Davanti al microfono rimaniamo solo noi, ma è una bellissima festa comunque.
1: Infatti, cioè, a volte purtroppo qua non ci sono troppi microfoni, quindi ci scacciano, ci spostano. Facciamo quello che possiamo un po'.
5: Ciao, Alberto. Oh, ciao.
1: Tatiana.
5: Ciao.
1: Che piacere che sei venuta.
5: Ciao Alberto.
1: Come stai, Tatiana?
5: Oggi sei
1: bellissima.
5: Ti vedo molto bene, Alberto.
1: Mi vedi bene?
5: Sì, sì.
1: Ah, ok.
5: Vedo tutte le tue imperfezioni, vedo e ti guardo dentro e guardo quanto sei quanto sei uomo, quanto sei maschio.
6: Ah, grazie, grazie, Tatiana, che bel complimento. Sì, wow, ma sì, ecco. Cosa...
5: Gianluca, ciao.
1: Tatiana, come sei bella
5: Gianluca,
1: oggi.
5: Vieni, andiamo Gianluca.
1: La tua pelle andiamo. Dolce, si ispira.
4: Ma Francesco, studio, studio così
6: Francesco
4: davanti,
6: hai visto?
4: Non so, anche davanti, cioè,
6: sono scappati, oh. Ma...
4: cioè, mi sembra un po' brutto, mi sembra un po' anche...
6: ma
4: cioè,
6: non si fa.
4: Ma non si fa anche perché comunque, cioè... voglio dire... no. Cioè, Tatiana...
6: ma poi davanti anche a tutti gli altri ospiti?
4: Sì, vabbè.
6: No, ma io non, personalmente sono scandalizzato, cioè... io sono venuto qua, professionale, siete sempre stati bravi ragazzi...
4: Alla Vise,
6: adesso,
4: lo so,
6: cioè,
4: ma...
6: adesso succedono ste robe...
4: è un'umanità, è un'umanità molto varia.
6: Al manco fanno un po' di spazio per me, che finalmente posso parlare, perché...
4: dai.
6: Non so, io volevo solo dire... sono venuto qua solo per fare un po' un saluto estivo,
4: giusto.
6: Per ricordarvi che adesso arriva l'estate, vi invito a venire nella mia bellissima regione, il Veneto, venite a Chioggia, a Sottomarina, a Jesolo, insomma a Bibione, venite, venite a fare mare nel nostro bellissimo Adriatico, che sei bello. Tu vieni Francesco?
4: Sì, io, vabbè, io non sono un grandissimo fan dell'Adriatico. Il Veneto lo preferisco, preferisco le città, Verona, Padova, non sono un grandissimo fan del mare, ecco, però rimane comunque una delle regioni più belle d'Italia, uno degli stati.
6: Ah, meno male, mi stavi per far arrabbiare, anche se comunque mi sono un po' offeso per sta roba.
4: No, ma
6: non so se voglio rimanere qua, cioè,
4: no,
6: io vengo, ho fatto il viaggio, mi avete chiamato stamattina.
4: Beh, Alvise, ma scusami,
6: vabbè,
4: cioè, io sono dell'idea che una volta che il Veneto sarà tutto lagunare e sarà tutto allagato, non ci sarà più bisogno di andare al mare. È questo quello che io
6: bravo,
4: che
6: quello che speriamo è bravo,
4: ecco.
6: Vedi, ok, allora capisci, sì. Devi dirle però, perché
4: scusami,
6: no, io sai, ho anche i miei anni, io sono stato assessore nell'85,
4: sì.
6: Ormai c'ho 79 anni, è difficile per me,
4: sì.
6: Vabbè, dai, comunque mi ha fatto piacere, bella
5: buongiorno.
6: Pubblicità.
5: Buongiorno. Allora, io volevo, scusate, mi intrometto perché volevo vendere questa macchina e l'ho appena tagliandata.
6: L'hai appena tagliandata?
5: L'ho appena tagliandata, tutta tagliandata, tutto a posto.
6: Guardi...
5: tutto a posto, tutto appena tagliandata, tutto.
6: Lei è un amico di Renato Stendardo che sta provando a vendere qua sulla radio?
4: No, scusate,
6: è questo, Francesco?
4: No, è una persona che mi è venuto un'automobile una volta e è venuta così, anche lui alla festa, non ho capito chi l'ha chiamato. Vabbè, noi ascoltiamo una canzone.
6: Vabbè, è stato un po' tutti un...
4: sì, tutto in uno.
6: Non pensavo venissero tutti questi
4: gente,
6: ospiti.
4: Un brindisi, ale!
6: Ale, facciamo cin-cin e continuiamo a fare cincine. E aspettiamo, magari arriva anche qualcun altro.
4: Ma sì, speriamo, dai.
6: Ascoltiamoci questa canzone intanto.

0: Eccoci, abbiamo ascoltato La Lingua di Generic Animal e siamo qui di nuovo con lo Zibaldone su poliradio.it. E è arrivato l'ospite principale, abbiamo un attimo lasciato fuori tutti gli amici che ci sono venuti a trovare con i loro salatini. Tatiana, aspetta Tatiana, ma sei appena andata con Gianluca? Vabbè, li lasciamo fuori con i loro crodini e salatini e invitiamo invece l'ospite di oggi. E abbiamo qui infatti Armando 90.
1: Buonasera.
0: Benvenuto.
1: Buonasera.
0: Ciao Armando, sì, come stai?
1: Tutto bene, grazie.
0: Tutto bene?
1: Sì.
0: Sei qua in quanto estimatore, giusto?
1: Esattamente, io sono un perito estimatore.
0: Tu hai studiato per stimare, essendo perito immagino che...
1: Esattamente, un percorso di studi che dura 4-5 anni che ho affrontato per diventare un estimatore per l'appunto.
0: È stato difficile questo percorso?
1: Sì, possiamo dire così, anche perché come avrete notato di estimatori non ce ne sono molti che girano per Milano, io sono tra i pochi e sicuramente tra i migliori, ecco.
0: Sì, sei il primo estimatore di cui sento parlare, devo essere sincero, ma vuoi insomma parlarci di quello che fai nella vita di tutti i giorni, cosa fa un estimatore?
1: Certo, allora il mio compito è abbastanza autoesplicativo, insomma, io mi occupo di stimare. Stimo per società, stimo per privati, stimo per gli uffici pubblici, stimo per qualunque cliente abbia bisogno dei miei servizi. Appunto, essendo pochi, serve che svolgiamo tutti i lavori di stima. E stimo quantità, stimo lunghezze, stimo pesi, stimo qualsiasi cosa si può dire, si possa esprimere in cifre, ecco.
0: Interessante. Lavori tanto, quindi, immagino.
1: Sì, lavoro tanto, lavoro circa 8-9 ore al giorno e circa 5-6 giorni a settimana, talvolta anche 6.
0: Ok, ammazza. Vabbè, però immagino che prendi un ingente stipendio dopo tutte queste ore di lavoro.
1: Sì, diciamo che non si può parlare di soldi, ma in un mese sono nell'ordine dei 8-9 mila euro lordi, chiaramente poi a scalare le tasse.
0: Scusami, ti interrompo un attimo, abbiamo un'interruzione... Vedi questo cespuglio che c'è qua, che è sbucato nella sala?
1: Sì, lo vedo.
0: È un attore. È un attore, è Armando il Cespuglio. Scusami se ti interrompo, però veramente non capita spesso di vedere degli attori così.
1: Prego.
0: Armando, vuoi venire al microfono? No, fa segno di no. Rimane lì come cespuglio. Ah, sta bevendo anche lui i crodini. Vabbè, lo lasciamo bere i crodini allora. Però avresti mai detto che era un attore?
1: Non l'avrei mai detto.
0: Sembra un vero cespuglio.
1: Bravo. E tanto che un nome è una garanzia, si chiama Armando come me, come ogni Armando, si vede che è molto bravo in quello che fa, ecco.
0: No, infatti, vero. Bene, magari poi riusciremo, quando finisce il cordino, ad averlo sui microfoni per confrontarvi. E quindi, vabbè, continuiamo. Quindi, tu stimi, vuoi farci... possiamo provare la tua abilità da stimatore?
1: Certo, prego. Mi dica pure cosa stimare e come stimarlo.
0: Ma hai detto che stimi lunghezze, non so, una quercia... Quanto è alta secondo
1: allora,
0: te?
1: Una quercia dipende chiaramente dall'età, ma idealmente sarebbe circa tra i 7 e gli 8 metri, e nel caso delle querce più piccole poi si va anche 11-12, a volte anche di più per le querce un po' più grandi, ecco.
0: Ho qui la pagina di Wikipedia sulle querce e sono quasi giusti, cioè con un metro di differenza, però hai stimato in modo corretto, tu non sei uno che dice le cose precise.
1: Si tratta di stime, sono stime molto precise, ma sono pur sempre stime.
0: Sono stime, sì,
1: altrimenti
0: certo.
1: Non sarei un estimatore.
2: Uè, coglione, stimami sto cazzo!
0: No, stiamo lavorando, per favore, lascia il microfono. Armando, dagli pure una botta, caccialo.
1: Non si preoccupi, se si può abbassare i pantaloni glielo dico in diretta, guardi.
0: No, non si abbassi i pantaloni,
3: via perché no, è insopportabile. È più lo psicologo.
0: Ma più lo psicologo,
3: è ubriaco.
0: Ma scusa, ma gli hai dato il crodino?
3: È già ubriaco, sì, ma non ma guarda, lo porto via.
0: Ma bisogna controllarlo. Scusate, abbiamo cacciato Pio, è un po' impazzito. Comunque, niente, ci sai stimare la quercia. Ci fai un'altra stima. Tu, Francesco, hai qualche idea su qualche stima?
3: No, secondo te volevo che tu stimassi quanti ospiti abbiamo avuto allo Zibaldone, proprio così per chiuderla un po'.
1: Allora, facendo una stima abbastanza sulla base delle informazioni che ho per quanto riguarda gli ospiti avuti allo Zibaldone, secondo me siamo intorno ai 16-18 ospiti, ecco, circa.
2: Infatti,
0: giusto. È abbastanza accurato.
3: Giusto, giusto.
0: Senti, ottimo. Un'ultima stima prima di questa canzone. Come si posiziona Vasco Rossi circa nella classifica dei cantanti italiani?
1: Si parla di una classifica globale storica? Si parla di una classifica attuale o di quale altro tipo di classifica?
0: Si parla di una classifica generale.
1: Classifica generale in assoluto, Vasco Rossi direi che nella top 100 sarebbe tipo al terzo, quarto posto sotto il 10.

0: Ogni volta di Vasco Rossi sullo Zibaldone, tra tanti amici che ci sono venuti a trovare, abbiamo qui Armando 90, l'estimatore. Purtroppo ce n'è uno che non è riuscito a venire, ci ha scritto un messaggio, è Filippo Brugolotta.
1: Cosa gli è successo?
0: È scivolato su una buccia di banana, stava venendo e ha purtroppo picchiato
1: non
0: la testa.
1: Posso credere.
0: In ospedale.
1: Si è fatto male?
0: Sì.
1: Ma ti è arrivata la notizia? Cioè, ti ha scritto lui o?
0: Sì, mi ha scritto lui.
1: Ah, quindi è conscio almeno?
0: Sì,
1: cioè, non è...
0: sì, però mi ha detto che è un dolore tremendo. Beh, insomma, noi gli auguriamo pronta guarigione come al solito.
1: Beh, sbatti, direbbe lui forse.
0: Direbbe lui, sì.
1: Mi dispiace, povero Filippo.
2: Tatiana, vieni.
3: Ciao.
1: Ciao Tatiana.
3: Ciao.
1: Come mai sei rientrata?
3: E volevo fare una domanda all'ospite, all'estimatore.
1: Ad Armando 90.
3: Sì, che vedo anche con queste, cioè con queste ascelle un po' pezzate e puzza anche
1: vabbè,
3: un po'. Che è un'imperfezione che a me piace da morire. E anche ha un grosso brufolo sul naso.
1: Vabbè, tutte queste cose non si vedono.
3: Vedo anche che ha una carie. E sono tutte cose che mi piacciono molto.
1: Queste sono cose che gli ascoltatori non avrebbero saputo e potevano non essere specificate.
3: E volevo chiedere quante donne hai avuto nella tua vita.
4: Ciao Tatiana, allora guarda, ti rispondo molto in fretta. Io nella mia vita non sono stato un cosiddetto womanizer, ma non sono stato neanche una persona di poco successo. Si può dire che abbia avuto tra le 3-4 relazioni lunghe stabili e poi diciamo che si va sulle 10-11 brevi di quelle... Si può dire volgarmente da una botta e via, ecco.
1: Interessante. Ma scusami Armando,
3: un uomo così bello.
1: Ecco. Hai capito Tatiana? Però un attimo, aspetta, hai già, scusa, Gianluca l'hai già buttato?

0: Tatiana?
1: Alberto, a me piace l'amore multiplo, a me piace.
0: No, vabbè, però sembravate così presi nel momento.
1: L'amore è vero. Vabbè. L'amore, cioè, il fondamento del teatro, l'amore è verità, no, certo, così come, certo, il teatro è verità.
0: Certo, certo, il teatro si basa sulle relazioni.
1: Vieni, quindi... Tatiana, vieni.
0: Se ne stanno riandando. Vabbè, scusami, Armando, mi dispiace, no, che abbiano interrotto.
2: Ma porca puttana. Scusa, ma la puoi fare? Ma fatela a casa vostra sta roba.
0: Sì, cioè, lo so, ma è una roba da matti. Però non facciamoci interrompere, andiamo avanti, che sennò il nostro povero ospite che per la prima volta è qua.
2: Armando, scusa, però scusaci, è una puntata particolare.
0: No, e mi dispiace anche che così ha fatto una domanda così personale.
3: No, ecco.
0: Ti scoccia queste domande più personali o possiamo farle anche noi?
3: Possiamo dire che io sono venuto qua per essere intervistato e comunque, volente o nolente, la vita personale è parte della mia vita in toto, ecco, quindi no, non, certo, mi danno fastidio. Certo. Poi vi ha dato anche 2-3 bacini, essendo anche una donna piacente, di base non è una cosa che mi ha particolarmente infastidito, tuttavia devo precisare che essendo io sposato non posso, ecco, accettarli questi bacini. Mi dispiace davvero tanto per Tatiana e le auguro il meglio.
0: Senti, ma va bene, allora ti faccio una domanda un po' più personale. Visto che sei sposato, quanti figli hai?
3: Allora...
0: Circa...
2: Ecco, il solito problema delle mosche qui nello studio dello Zibaldone. No,
3: infatti, perdona, ci sono 4-5 mosche che stanno gironzolando qua intorno, mi ha fatto venire un pochino di prurito. Comunque...
2: Ecco, vedi,
0: ancora... Niente, Armando è accerchiato, sì, dalle mosche.
2: Aspetta, scusa, comunque... che ho il DDT qui.
0: No, no, Francesco! Francesco!
3: Eccomi tornato. Io vi chiedo perdono per almeno queste mosche che ci sono in studio. Comunque io ho 2-3 figli. O meglio, se posso essere preciso, in parte si tratta di adozioni, ecco, quindi non so adesso.
0: Quello dici 2-3.
3: Esatto,
0: perché uno proprio non è proprio.
3: Sì, vabbè. 2-3.
0: Ok, va bene, grazie per questa risposta, per questa stima così personale. Niente, Francesco. No, Francesco.
4: Luciano Bombardoni on polyradio.com.
0: Luciano,
4: ciao a tutti, Luciano Bombardoni, ben ritrovati mercoledì 3 giugno, sempre qui con la migliore musica su poliradio.it. Stiamo per ascoltare una grandissima canzone, un brano che ci avete chiesto, è la nostra amica Marilena. È la nostra amica Marilena del Cesenatico che ci chiede: ciao amici dello Zibaldone, ciao Luciano.
0: Luciano, non è ancora il momento della canzone.
4: Per favore, ci fai ascoltare.
0: Non è ancora il momento della canzone. Luciano, aspetta.
4: Color My Love. Questa è la canzone che mettiamo qui sullo Zibaldone.
0: No, Luciano, non hai capito. No, non è il momento. Vabbè, se n'è andato, Luciano. Ma Francesco, scusami, Francesco, puoi stare alla porta e controllare?
2: Grandissimo Luciano Bombardoni.
0: No, ma cioè, che
4: mito numero uno, grande.
0: Stai parlando come lui adesso. Con Luciano. Puoi stare entusiasmo a controllare le persone che entrano.
2: Bene.
0: Ma cioè, è una roba assurda. Non si può lavorare. Non si può lavorare. Ma scusa, dobbiamo continuare a intervistare Armando. Ma scusa, facciamo una cosa. Visto che stanno tutti entrando, chiamami Armando il Cespuglio, così lo facciamo confrontare con un altro Armando.
5: Buongiorno.
0: Ciao, Armando.
5: Ah, salve.
0: Ti presento Armando. Piacere. 90.
5: Sì, ho seguito l'intervista. Volevo chiedere di stimare in quanti film ho lavorato come Cespuglio. Insomma, e salutare tutti gli amici a casa, ovviamente.
3: Buonasera, innanzitutto vorrei dire che questa è una stima abbastanza difficile, in quanto Armando molto molto bravo ad interpretare cespugli, di conseguenza è molto difficile capire quando è lui a interpretare un cespuglio, quando invece si tratta di un prop della scena. In generale io direi che è stato cespuglio in circa 50-52 films.
5: È vero, bravo. Sono totali 52 films.
0: Sta arrivando... Ciao, sono Walter.
5: Ah, buongiorno Walter. Lei è il famoso scalatore.
0: Sono io, volevo chiedere, ho saputo che c'è un estimatore qua, mi hanno detto, sì, mentre bevevo il crodino con i miei amici.
5: Lui, prego.
0: Volevo chiedergli se poteva stimare quanti metri scalo io di solito.
3: Buonasera, ciao Walter.
0: Ciao.
3: Se devo dare una stima dei metri che scali di solito, si va dai 19,93 centimetri ai 20,04 centimetri.
0: È proprio vero, insomma, quando io sono in allenamento che insomma mi devo scaldare, quelle sono le distanze, poi un po' migliore in gara, una performance migliore, però Comunque, Alvise, sono io.
2: C'è stato lo Zibaldone, tante voci diverse, tanti personaggi. Siamo qua in otto dietro al microfono.
0: Ma cosa è successo? Walter mi chiamava?
2: No.
0: Perché mi chiamava Walter?
2: Perché
0: voleva Queo?
2: Non lo so, è un...
0: Ma posso tornare?
2: Un qualcosa? Dai, sì, torna che c'è
0: posso
2: lo spritz.
0: Posso tornare a bere il crodino? Ah, sì, c'è anche lo spritz? Cioè, dobbiamo, ah, ancora tirato fuori.
2: È arrivato,
0: ah, vado a bere lo spritz, 3,50 euro in Veneto, sì, sai? 3,50 euro?
2: Sì.
0: Vado a bere lo spritz, dai, ciao.
2: Ciao a tutti ragazzi, sono Andrea De Meda. Sono venuto per fare un saluto agli amici di Baldone.
0: Da schio.
2: Andrea De Meda, sono venuto apposta per Andrea De Meda, attenzione. Perché lo sai che noi...
0: Ma hai conosciuto
2: Alvise? Ho conosciuto, infatti stiamo parlando del Veneto. Bellissimo, Alessandro De Meda, vabbè, ciao ragazzi, ciao.
0: Wow, quanti personaggi.
2: Andrea De Meda.
0: Andrea De Meda.
2: Rendi conto, Andrea De Meda, dallo Zibaldone. Cioè, no,
0: che due eminenze venete che sono venute.
2: Purtroppo ci scrive anche un altro amico, una puntata così un po' caotica, un altro amico che purtroppo non può venire, l'allevatore di autogrill.
0: No, peccato.
2: Perché c'è un piccolo Sarni che sta facendo un po' le bizze.
0: Quindi bisogna tenerlo sotto.
2: Sì.
0: Sotto controllo, certo. Va bene, direi che ci possiamo ascoltare una canzone, cosa dite? Non quella che ha annunciato Luciano.
4: Ciao a tutti ragazzi, no, Luciano,
0: qui. Devo annunciare la canzone, Luciano.
4: Ed è qui sullo Zibaldone, Poliradio. Bombardoni.
0: No, sì, siamo su Poliradio.it. Luciano, per favore, vattene. Luciano. Ci stiamo per ascoltare Heart to Heart di Mac DeMarco.

part of each other's lives. Heart to heart,

0: Ciao Salvatore!
1: Franco!
0: Eccoci, allora!
1: Franco, ciao! Ma hai sentito questa canzone di merda?
0: È una canzone lenta che non ti dice alla nostra cucina, con una cucina fatta
1: troppi
0: di colori.
1: Troppa roba. Mi piace, ma poi cosa ci hanno dato a mangiare, i salattini?
0: E li ho fatti io, quei salattini.
1: Come li hai fatti tu?
0: Infatti io ho salattini futuristi, infatti vedi che erano tutti sporchi, tutti...
1: Ma erano pieni di sale! Io c'ho il colesterolo!
0: Se me lo dicevi ti facevo tempo.
1: Scusa, ho sbagliato, il colesterolo è una forma strana che viene col sale. È un po', sai, essendo così, con una voce così alta, così magro, così scheletrico, sì, sono condizioni strane.
0: Sì, ma io ti ho portato
1: strane.
0: Anche quelli che ti piacciono a te.
1: Ah, sì? Quali?
0: Quelli con la singola chela di granchio, li ho portati, sono di là.
1: Buono, ma è la chela di granchio che ancora si muove?
0: Vieni, esatto.
1: Ah, vengo! Vieni.
2: Scusate,
3: salutiamo gli chef.
2: Si sono trovati.
3: Sono amici, d'altronde. Sì, no. una bella amicizia. Anche grazie, comunque, allo Zibaldone che unisce.
2: Che gli ha portati qua sulla stessa radio.
3: Ecco. Entra in questo momento, varca le porte di Poliradio un amico fidato, un amico sincero dello Zibaldone.
2: Eccolo.
3: Che è l'ottimo Piero Brambilla, il più grande appassionato di neomelodico dell'Alta Italia.
2: Ciao, Piero. Ciao. Come va? Ragazzi. Che piacere.
4: Bene.
2: Sai, grazie. Sappiamo che sei qua vicino, però non era scontato che venissi anche oggi, nonostante il poco preavviso.
4: Anche grazie a voi che ho avuto successo negli ultimi mesi, quindi
2: come
4: stai?
2: Com'è andato gli ultimi concerti?
4: Bene, soprattutto.
2: Dove li hai fatti?
4: Quello di Samarate è stato. Avuto
2: ma sei stato
4: successo.
2: Anche a Sarnico, so?
4: No. Era la tribute band.
2: La tribute band di Piero Marambilla?
4: Sì.
2: Ah, ok.
4: No, non ero io.
2: Ma scusa, no. Eri a Ome, forse?
4: No.
2: Brescia?
4: No, ero molto lontano. No, anche lì ha fatto la tribute band.
2: Ma eri... Vabbè... No, allora... Ma da qualche parte... Forse eri a Vidiciatico, che è un'altra... È provincia di Bologna. Sì, eri lì?
4: Lì sono andato perché mi hanno offerto...
2: Ma non ti sei mai spinto così in basso?
4: Mi hanno offerto un grande cachet e poi un'offerta per la ristrutturazione dell'oratorio di Usmate Velate, quindi non ho potuto dire
2: bravo, ti sei spinto fuori dalla tua comfort zone per Usmate Velate.
4: Sono qui per fare anche un piccolo concerto se c'è qualcuno.
2: Infatti, peraltro, colgo questa tua offerta per presentarti Armando 90, l'estimatore.
4: Salve, piacere. Buonasera,
2: è un perito estimatore e lui è un grande amante di musica. Non so, Armando, conoscevi già Piero Brambilla?
5: Sì, ne avevo sentito parlare. Poi io purtroppo non sono molto ferrato di musica. Sono tuttavia un appassionato degli ascolti casuali, quindi...
2: Certo, quante canzoni avrai ascoltato nella tua vita?
5: Nella mia vita si va nell'ordine delle migliaia, direi.
2: Beh, sì.
5: 3015, 3017 circa canzoni potrei aver ascoltato.
2: Beh, comunque dai, è comunque un po' di esperienza di canzoni.
5: Sì, si può dire.
2: E qualcuna di queste 3015, 17 vuoi farla cantare a Piero Brambilla, che è un esperto che canta tutte le canzoni in neomelodico. Qualsiasi cosa tu gli lanci, lui la rende neomelodica.
5: Sì, certo. Io sono comunque abbastanza fan del cantautorato italiano, in particolare di Lucio Battisti, se lo conosce. E non mi ricordo adesso precisamente il titolo della canzone, ma dovrebbe essere Tra le 9 e le 11 ragazze, per me.
2: Conosci Piero?
4: Sì, conosco, vado a prendere il testo un secondo.
2: Ok, perfetto. Mentre Piero si prepara e intanto si sta preparando, va bene, dai. Armando, ma Lucio Battisti lo ascolti da tanto?
5: Cioè. In realtà lo ascolto saltuariamente, ecco, lo stimo più che altro come figura nel mondo musicale, ma non mi capita in realtà di ascoltarlo spessissimo. Sono un suo fan in quanto a figura che rappresenta.
2: Ma e siccome abbiamo posizionato Vasco Rossi, Lucio Battisti come si mette nella classifica?
5: Io direi che Lucio Battisti, per via della sua comunque forte impatto storico sulla musica italiana, si aggiudicherebbe un settimo o un ottavo posto in classifica.
2: Dai, comunque, bello. Ok, Piero Brambilla mi fa il pollice in su, è pronto. Bene, Piero, vai.
6: Dieci ragazze per me,

0: then the young però quel matto mi conosce perché ha detto una cosa vera, una scugnizza napolitana.
1: Wow Piero,
2: grazie,
1: mi sono emozionato tutte le volte, è un'emozione incredibile.
2: Grazie, davvero.
1: Armando, ti è piaciuta?
3: Mi è piaciuta davvero. Ma tanto toccato...
1: Stai piangendo, Armando?
3: Mi sono... posso
1: quante
3: dire...
1: Quante lacrime stai versando?
3: Ne sto versando davvero un po' rispetto alla media. Stiamo sulle 13-14 lacrime al momento. Sono stato toccato nel profondo da questa interpretazione, possiamo dire così.
1: Bravo, grazie Piero, impeccabile come sempre. Ma scusa, questa l'avevi già fatta o è la prima volta che la fai così?
2: No, è la prima volta.
1: Veramente?
2: Sì, è tutto improvvisato, tutto bello. Sì, è tutto grazie all'atmosfera che c'è qui allo Zibaldone di Poliradio.
1: È una canzone bellissima che ho appena sentito. Ero qua fuori e sono venuto. Sono Gaetano.
2: Gaetano, ciao, bentornato. Ciao.
1: Ma
2: Gaetano,
1: è bravissimo questo Piero.
2: Gaetano, sì, è un portento, una delle colonne portanti dello Zibaldone, veramente una persona che ne sa a pacchi, ma veramente a pacchi.
1: Mentre ascoltavo, ho cercato sui miei siti qualche informazione su Piero. Sì. Mi dice che sta per fare un concerto a Biancavilla, in provincia di Catania.
2: No, impossibile, perché Piero non si spinge mai nel meridione, nonostante sia un grande fan del neo melodico, lui non è mai andato sotto Vidiciatico, in provincia di Bologna. Ma quindi non ha mai...
1: Sul mio sito, Puglia News, deve essere vero?
2: Beh, se vuoi che glielo chiediamo, facciamo un fact checking immediato.
1: Chiediamo a Piero, facciamo venire Piero, così gli faccio anche i complimenti.
2: Sì.
1: Ciao Piero,
2: buongiorno.
1: Sono Gaetano.
2: Buongiorno, piacere.
1: Da questo momento sono il tuo grande fan.
2: Grazie.
1: Ho letto questa notizia sul mio telefonino cellulare, sul mio sito Puglia News, che farai un concerto in Sicilia, a Biancavilla, in provincia di Catania.
2: No, mai.
1: C'è scritto?
2: Dimmi che non è vero.
1: È vero, c'è scritto sul sito. No, ma cosa sta succedendo? Piero è svenuto.
2: È svenuto. Lo porto via un attimo. Ecco, ma, però.
1: Francesco,
2: ma che
1: cos'è
2: che gli hai detto, Gaetano? Sta parlando Gaetano. Aspetta, che lo porto via. Vai.
1: Ma Gaetano, cosa gli hai detto? Io non gli ho detto niente. Gli ho solo letto una notizia che ho trovato sul mio telefonino cellulare, su internet. È su internet, deve essere vera. Ma no, guarda, Gaetano, non, cioè, cosa stai dicendo?
2: Veramente,
1: ci avevamo qua Piero.
2: Le cose che ci dici, Gaetano, sono sempre inventate di sana pianta. Basta, adesso mi sono stufato. È l'ultima volta. Scusa. Però basta, cioè, non è possibile.
1: Mi dispiace, ragazzi, pensiate questo di me. Io voglio solo informare i miei followers, però va bene, me ne andrò. Siete voi che rimarrete disinformati.
2: Vabbè, sì, dai, prego, quella è la porta. E tra l'altro la seconda ambulanza di oggi dopo quella di Luciano Bombardoni, che Alberto potevi fare a meno anche, cioè, di picchiarlo.
1: Francesco,
2: so che non ti sta simpatico.
1: Francesco, dovevamo lanciare la canzone.
2: Sì, ho capito.
1: Oggi è la puntata speciale, ci sono tanti ospiti e lui ruba la scena così a tutti.
2: Ma perché è un grande artista, Alberto?
1: Io,
2: cioè,
1: so che
2: ascoltato...
1: è un grande artista. Va ascoltato, però se mi rompe... Cioè, se mi interrompe così...
2: Armando, scusaci, lo Zibaldone di solito è un po' più pacifico di così.
1: Vabbè, oggi è una puntata caotica, se è capitato... Non pensavamo venissero tutte queste persone.
2: Sì.
3: Capisco, non vi preoccupate assolutamente.
1: Vabbè.
4: Alberto, ciao Alberto.
1: Tatiana, ancora qua.
4: Ciao. Senti, ma qual è stato l'ultimo piccolo reato che hai commesso? Hai parcheggiato in divieto di sosta, hai preso un mezzo senza
1: biglietto. Non so se voglio dirlo qua su questa...
4: Dai, che cosa hai fatto di bello? Dai, dimmelo.
1: Ma forse
4: mi eccita, un
1: reato...
4: Alberto.
1: Tatiana, siamo in diretta?
4: Mi eccita profondamente.
1: No, Tatiana... Vabbè, no. No, Tatiana, guarda, io non sono come Gianluca, non sono come questi altri pretendenti. Io ho una solida morale, stiamo lavorando.
4: Io voglio te, solo te.
1: Lo so, però vieni,
4: Alberto,
1: non mi avrai, Tatiana. Tatiana, per favore, esci. No, vabbè, scusate, Tatiana mi si sta avvinghiando addosso. Lanciamo la canzone, ascoltiamoci questa e ci risentiamo dopo.

0: Ti ho detto, per favore, se riuscivi a tenere fuori le persone.
1: Sì, però...
0: Scusa, adesso chiudiamo la porta e non facciamo più entrare nessuno.
1: Ecco.
0: Oh. L'unico che rimane in studio è Armando 90, finalmente possiamo concentrarci su di lui. Va bene, Francesco?
2: Sì, sì.
0: Ci sei? E facciamogli allora un'altra domanda. Ci ha incuriosito molto appunto tutte queste stime che hai fatto per noi, però hai immagino lavorato, dicevi anche un po' prima, per lo Stato, per tanti uffici. Qualche cliente per cui hai lavorato particolarmente, con qualche storia interessante che vuoi parlarci?
3: Allora, posso dirvi che purtroppo non è sempre rose e fiori, nonostante io cerchi di svolgere il mio lavoro in maniera ineccepibile, perché mi è capitato di dover svolgere delle stime per conto di alcuni giudici riguardo a situazioni di criminalità organizzata.
0: Ah, e di conseguenza cose importanti.
3: Cose assolutamente importanti. Si può dire che io mi sia fatto dei nemici, in realtà si tratta di 10-12 criminali, che non mi fa molto piacere dire miei nemici, non vorrei averne di nemici, no, ma purtroppo.
0: Soprattutto se sono importanti criminali, immagino comporti qualche problema.
3: Comporta più di qualche problema, comporta tanti problemi, ci siamo spostati ormai per 3 o 4 volte solo quest'anno di casa, più altri problemi a corollario di questi, ecco.
0: Ma scusa, tu sei con la scorta? Devi viaggiare con la scorta?
3: No, per il momento no. Ci sono 3-4 persone che ogni tanto vengono ad aiutarmi.
1: Scusami, Armando, devi uscire, devi tornare a casa Gianluca, e la Jaguar XE è tua?
3: Accidenti, sì, è mia, ecco. Ho visto adesso, mi scuso con i signori spettatori a casa, ci sono 1-2 macchine che non riescono a uscire, ecco, dal parcheggio.
1: Sì, se riesci a spostarla proprio
3: vado, sì, corro a spostarla. Perfetto. a più tardi, ciao.
1: Ecco,
0: va intanto, bene,
1: sta scendendo a spostare la macchina. Armando, urca.
0: Francesco?
1: Sì, ma
0: è una colonna di fumo quella là fuori?
1: No, è esplosa la macchina di Armando, ma mi sta facendo il segno tutto ok. Perfetto.
0: Sta bene lui?
1: Sì, perché mi ha detto che sono già la quarta, quinta macchina che gli fanno esplodere quest'anno. Sì,
0: a chi? I 10-12 criminali?
1: 10-12 criminali, sì. Ah.
0: Così. Mi dispiace. Ma poi due esplosioni.
1: Tutto ok. La terza, va bene. Tutto ok, Armando?
0: Pollice in su.
1: Bene, perfetto. Un altro amico dello Zibaldone, insomma, essere amici dello Zibaldone fortifica e protegge anche dall'avversità.
0: Certo. Zibaldone, che a questo punto siamo rimasti finalmente solo noi due in studio.
1: Sì, Alberto.
0: Ed è ora di volgere un termine, Francesco.
1: È ora di salutarsi per l'ultima volta.
0: Forse amici, sì. Amici, siamo alla fine di questa stagione, alla fine di questo anno accademico. E purtroppo il prossimo semestre non ci sarà lo Zibaldone.
1: No,
0: perché io vado all'estero, vado in Cina a studiare radio. Mi hanno chiamato un po' per studiare, ma anche per mostrare lo Zibaldone agli studenti cinesi. Però questo mi prenderà tutto il semestre, quindi purtroppo non potrò essere con voi.
1: Io invece vado in Argentina. Faccio un Erasmus radiofonico, vado in Terra del Fuoco e ho intenzione di fare dei safari radiofonici. E quindi io aprirò una pagina Instagram a breve. Sì.
0: Voi già non ce l'hai pronta?
1: Safari_ radiofonici.
0: Seguitela allora, ecco. Io non lo sapevo,
1: e
0: la seguirò.
1: Sarò io che andrò in Terra del Fuoco con una Toyota Aygo. E così facendo un po' una radio locale che si sposta.
0: Sembra bello, Francesco.
1: Sì.
0: Dai, ecco. Bene. Comunque abbiamo cose interessanti sotto mano.
1: Ma
0: è stato un anno bellissimo.
1: È stato un lungo viaggio con voi, amici ascoltatori. So che siete tantissimi.
0: Siete una lista infinita. Comunque potete continuare ad ascoltare i podcast.
1: Esatto.
0: È un pezzo di storia che comunque rimane. Ringraziamo Poliradio per averci permesso di fare tutto questo.
1: Tutte queste minchiate.
0: Io ringrazio personalmente di Francesco. Lo abbraccio.
1: Anch'io ringrazio Alberto.
0: Baci, abbiamo 5 secondi, quindi grazie a tutti. Baci. Ciao.
4: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su

0: www.coming soon.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: All of the hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un

0: Pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it. All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere?

0: Per una storia dove tutto si incastra.
1: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
2: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
0: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
1: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
3: Lo lascerai, prima o poi.
1: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
6: Investi in radio, la radio rende.
5: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
7: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

listening to Polio Radio

0: You're listening to Poly Radio Extra.
1: Yeah.

listening to Extra, the freshest hits.

You best be ready. Be ready.